BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento,

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'estate ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
2: Solo nostra.
1: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande.
0: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
4: Claudia Lab.
5: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
6: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Divina?
1: Ma quanto sei golosa!
0: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
0: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
0: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
0: L'adoro.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte interne.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Il primo disco.
10: At first I was afraid.
9: Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. Be ready. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successo. Simply the best 2000. One more time. 2K Hits.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
10: Ti prendo le mani.
9: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: settimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbina

0: telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
0: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
0: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
0: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
0: E le golose coppe gelato.
2: Hosh Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
0: Telefono 041 55 40 660.
2: Hosh Caffè.
0: Hosh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
8: Gran Sostanco, Eaton Beach.
7: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
8: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
7: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
8: Stabilimento Gran Sostanco, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: Gran Sostanco, mi piace. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: E Tiro Mancino con una sua bella canzone di qualche anno fa, dove tutto è a metà. Ed ora, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi, buongiorno, buongiorno, buon lunedì. Lunedì 6 luglio 2026. Come state? È passato bene il fine settimana? Per chi ancora non è in vacanza, magari avrà avuto la possibilità di godersi un po' di sole, un po' di mare. Spero proprio di sì. Chi è in vacanza, buone vacanze naturalmente. E buon lavoro a chi sta affrontando ancora queste giornate estive al lavoro. A tutti e tutte voi il buongiorno di Radio BCS da Sottomarina Lido. Buon inizio settimana. Tempo così così, c'è un po' di velatura, un po' di arietta anche a dir la verità, ma si sta bene. Siamo intorno ai 25-26 gradi, benissimo, per carità. Poi vediamo, seguito del proseguo della giornata, ci aggiorniamo sulle notizie, sul tempo, come facciamo tutte le mattine. Tra una canzone e l'altra diamo anche uno sguardo a quello che ci è accaduto intorno nelle ultime ore. Poi c'è la cronaca locale alle 9:10, come sempre. Buon ascolto anche oggi dei nostri programmi. Fino alle 9 sono sola soletta a leggervi l'oroscopo e gli aggiornamenti sulle notizie, appunto. E poi dopo c'è anche riservato per due, quindi con l'arrivo di Gianni dopo le 9. Bene, se volete mettervi in contatto con noi, 041 40 00 46, il nostro numero fisso, 338 266 2777 per i vostri messaggi. Sono a vostra disposizione i nostri numeri e fatene quello che volete. E tra poco c'è l'oroscopo, mi preparo a leggervi e a leggermi anche quello che sono le previsioni secondo gli astri per questa giornata. Intanto però vi ascoltate Temper City con Self Aware. Subito dopo, appunto, c'è l'oroscopo.

0: L'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo di oggi, lunedì 6 luglio. Auguri intanto a chi compie gli anni proprio quest'oggi. Buon compleanno. Oggi Santa Maria Goretti, e allora auguri, che si chiama Maria ovviamente. Auguri a chiunque festeggi qualche bella ricorrenza proprio questo 6 di luglio, eh? E adesso sentiamo che ci predicono le stelle. Ariete. La Luna nel vostro segno si unirà a Saturno, spingendovi a prendere in mano la vostra vita. Sarà la giornata ideale per consolidare tutti i vostri progetti. Bene. Toro, con Mercurio retrogrado nel segno del Cancro, il cielo vi consiglia di non affrettare i tempi. Usate questa giornata per riflettere in silenzio e pianificare i vostri passi. Gemelli, la Luna in Ariete riattiva con forza la vostra vita sociale e vi spinge a cercare il confronto con gli altri. È il momento perfetto per aprirvi a nuovi contatti. Cancro, la presenza di Mercurio retrogrado proprio nel vostro cielo vi impone di rallentare il ritmo. Con la Luna in Ariete, la sfida del giorno sarà mantenere la calma. Capito? Ecco, bravi. Leone, l'energia di Giove inizierà a manifestarsi concretamente, inaugurando una fase di forte rinascita. La Luna in Ariete vi regalerà un ottimismo travolgente. Vergine, l'uscita della Luna dall'opposizione vi regalerà un sollievo emotivo e vi restituirà anche la lucidità. Questa giornata diventerà perfetta per tagliare con fermezza tutti i rami secchi. Tagliate, mi raccomando. Bilancia, la Luna in esatta opposizione al vostro Sole vi sfida a trovare un nuovo equilibrio personale nei rapporti con gli altri. Imparate a dire di no quando serve e ponete dei confini ben chiari. Scorpione, il transito di Giove in Leone si sta stabilizzando nel punto più alto del vostro cielo, accendendo i riflettori sulla vostra carriera e sulle vostre ambizioni a lungo termine. Sagittario, una splendida Luna di Fuoco in Ariete si unisce a Saturno, aiutandovi a dare una struttura solida alla vostra creatività. Vi attende una giornata ricca di vitalità. Capricorno, il Sole e Mercurio retrogrado, in opposizione dal Cancro, focalizzano la vostra attenzione sulle relazioni stabili, chiedendovi di chiarire anche i vecchi malintesi. Acquario, l'opposizione di Giove dal Leone vi spinge a confrontarvi apertamente con gli altri, ma vi invita anche a non esagerare con l'orgoglio. Ma tenete sempre un briciolo di diplomazia, mi raccomando. Pesci, la Luna lascia il vostro segno per entrare in Ariete, spingendovi a scendere dal mondo dei sogni per concentrarvi sulle vostre risorse materiali, capito? Ecco. E auguri a tutti.

0: possibilità. Malika Ayane, ci risentiamo tra poco, e ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi. Le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone. Da sempre.
5: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
10: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
9: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
10: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
9: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
10: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
11: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
12: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali. Tra poco due bei successi degli anni Ottanta, andiamo indietro di un bel po', ma vedrete, più che altro sentirete che canzoni vi proporrò tra poco. Intanto però diamo uno sguardo alle notizie che troviamo in prima pagina questo lunedì 6 luglio 2026. In primo piano Trump che ancora non la molla con la nostra premier Meloni, porca miseria, nuovo attacco di Trump a Meloni. Praticamente ha postato una foto, un meme, che sono quelle foto ironiche per capirci, con la scritta "serve un ordine restrittivo". C'è la foto di lui con Meloni con uno scatto che lei sembra adorante, a dir la verità, però può essere benissimo una foto normale, lei è sorridente, lo guarda, e lui di spalle che poi sotto "serve un ordine restrittivo". Pensate che bello, no comment, non dico nient'altro, però senz'altro su questo se ne parlerà nelle prossime ore, assolutamente sì. E poi ancora vediamo cosa troviamo in primo piano questa mattina. Ebbene, nuova ondata di attacchi contro Kiev. La guerra tra Russia e Ucraina continua imperterrita, purtroppo si parla di 10 morti. E poi c'è il caso Polonia. In pratica la Polonia fa alzare in volo i caccia per proteggere il proprio spazio aereo, perché poi alla fine tutti si spaventano in qualche modo e vogliono difendere la propria terra. Questo è poco ma sicuro. E poi ancora vediamo, terzo giorno di funerali per Ali Khamenei. Sappiamo che sono cominciati appunto i funerali già 3 giorni fa e, come si diceva anche l'altro giorno, durano ben 6 giorni e quindi stanno continuando. Andiamo avanti e vediamo cos'altro c'è in primo piano questa mattina. Tante disgrazie in mare, purtroppo, sì, perché poi tra l'altro ci sono anche tante disgrazie in montagna, ma anche il mare, se non si è prudenti, purtroppo. Ci sono state delle vittime in Lombardia, Toscana e Sicilia. Per esempio, l'ultima notizia che ci è arrivata: si tuffano nel fiume Sesia per salvare una bambina, padre e zio non riemergono. Il padre poi che ha avuto un infarto dopo aver portato a riva i due suoi gemelli. Insomma, tante disgrazie, si raccomanda sempre la massima prudenza, perché purtroppo ogni anno poi si registrano queste disgrazie veramente assurde, ecco, perché dovrebbero essere momenti di festa, di spensieratezza insieme alla famiglia, poi si trasformano purtroppo in tragedie. A proposito di vacanze eccetera, il caldo è in aumento, da metà settimana le previsioni dicono che ci sarà una calura diffusa, poi dopo vedremo in dettaglio anche per quanto riguarda la nostra regione. Adesso spazio alla musica degli anni Ottanta, come vi ho già anticipato, quindi ecco Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo.

0: Sono gli Imagination con Baby Talk. Prima invece abbiamo ascoltato gli Earth, Wind & Fire con Let's Groove, due splendidi successi, devo dire, per il mio ricordo bene, degli anni 80 in questo Simply the Best. E grazie naturalmente a Roberto Gomme, rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada. Questo è Roberto Gomme, non solo gomme, quindi, ma anche la parte meccanica della vostra automobile. Infatti ci sono anche delle belle promozioni, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Roberto Gomme è semplicemente il migliore. Vi aspetta presso la carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, mentre Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarino.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
1: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
3: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
1: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
3: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
1: E poi...

0: qualcosa di nuovo?
1: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia con il patrocinio del Comune di Chioggia presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Lunedì 6, dal tardo romanticismo alla musica del Novecento, concerto di musica da camera presso il Monastero Santa Caterina. Martedì 7, l'arte del pianoforte, concerto di musica da camera presso il Monastero Santa Caterina. Mercoledì 8, forum pianistico Città di Chioggia, categoria Juniores pianoforte solo presso Auditorium San Nicolò. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469 sul web musicachioggia.it. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me. E ora c'è la cronaca locale.
2: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS. PCS.
1: Le notizie dalla città, le notizie di questo lunedì 6 luglio 2026. Camper divorati da un incendio, le indagini in corso. Dunque, tre camper distrutti dalle fiamme, insieme ad una casetta e una legnaia, ma nessuna, fortunatamente, persona ferita. L'incendio è scoppiato nella notte a Isola Verde, nella zona finale di Via Nazioni Unite, all'interno di un'area privata.

fuoco raggiungesse le case vicine, ovviamente. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sviluppate all'interno di un camper, forse per un problema tecnico. Saranno però ora i tecnici dei vigili del fuoco a stabilire con precisione l'origine del rogo e le cause dell'innesco. I danni sono pesanti. Oltre ai tre camper che sono stati distrutti, sono andate distrutte anche una piccola casetta e una legnaia. Il dato più importante comunque resta l'assenza di feriti. Le famiglie che utilizzavano i mezzi, secondo quanto si è saputo, non si trovavano all'interno al momento dell'incendio. Si tratterebbe di tre nuclei, probabilmente provenienti da Marghera, con cinque bambini piccoli. Quando le fiamme sono divampate, sarebbero state in un bar vicino dove si erano fermate per un gelato. Meno male, eh? Una circostanza fortunata, veramente, perché la propagazione del fuoco tra i camper è stata molto rapida ed avrebbe avuto potuto avere conseguenze molto più gravi se qualcuno fosse rimasto a bordo. Al momento non risultano coinvolti nemmeno degli animali. Si stanno facendo naturalmente le indagini e tra l'altro il rogo, lo sottolineo, è avvenuto in un'area verde non attrezzata per i camper, però si esclude per il momento il dolo. Altre notizie dalla città: quel motociclista morto in moto contro il guardrail che abitava a Chioggia. La prima cosa che è rimasta dopo la notizia sono state due parole: ciao papà. Le ha scritte Anita Ottaiano, la figlia di Cesare. Il motociclista di 61 anni morto sabato pomeriggio a Erbezzo in Lessinia dopo essere finito contro il guardrail lungo la provinciale 13. Un saluto breve senza aggiunte pubblicato mentre amici, conoscenti e motociclisti cominciavano a lasciare messaggi di cordoglio. Poche parole sufficienti a dare il peso di una perdita arrivata durante una giornata che doveva essere di svago. In sella alla moto che per Ottaiano era una grande passione. Cesare Ottaiano era residente a Chioggia ma era nato a Verona. Proprio nel veronese ha perso la vita all'altezza di Contrada Franciosi. Secondo la prima ricostruzione stava percorrendo la strada quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto ed è finito contro le barriere al margine della strada. Non risultano al momento altri mezzi coinvolti. Saranno i rilievi dei carabinieri a chiarire se all'origine dell'incidente ci siano stati un malore o una perdita di aderenza, una manovra improvviso o un errore di traiettoria. La notizia ha raggiunto anche Chioggia ovviamente nel pomeriggio di sabato e si è diffusa rapidamente anche tra i motociclisti del veronese. Non è ancora stata fissata la data dei funerali. Un'occhiata ora alle previsioni del tempo e vediamo che soprattutto nelle prossime ore il cielo potrebbe essere anche parzialmente nuvoloso con spazi di sereno, anche ampio comunque. Per quanto riguarda poi le temperature, per le minime ci saranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui probabili anche diminuzioni in quota. Le massime per lo più invece saranno in aumento. È tutto, grazie per l'attenzione. Ricordo che le notizie lette sono state tratte dalla Nuova e il Gazzettino di oggi.

0: Rolling Stones, The Colors. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Era il 1984 ed è stato veramente un grande successo. La cantavano tutti e la ballavano tutti, questa canzone di Sandy Martin, People from Ibiza, è rimasta, e ogni tanto ci piace anche riascoltarla, soprattutto d'estate, giusto? E siamo in estate, quindi ci stava a pennello riascoltare questo grande successo di Sandy Martin nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. E grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin con i nuovi orologi Daniel Wellington, questo accessorio vintage con cassa piccola e squadrata, sia per lui che per lei l'orologio proprio di tendenza. Tra l'altro c'è una bella promozione in questo periodo: acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Stefano, Anna e Karin vi aspettano dunque, con questo e tanto altro ovviamente, presso Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9:03.
1: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
2: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
1: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion. Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
1: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
1: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
1: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
1: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
5: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
4: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
5: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
4: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
6: Finalmente ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
7: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
6: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

pezzo, insomma, che sono mesi che ascoltiamo, ma ci piace ancora tanto. Eh sì, bisogna dire la verità, quindi lo proponiamo ancora, questo direi, con What Is Us Band. Prima invece abbiamo ascoltato la canzone di Giuli insieme a Biagio Antonacci, L'ultima canzone. Si chiama così la canzone, eh? Buongiorno, buongiorno, buon lunedì, lunedì 6 luglio. Giornata così così, non c'è un sole splendente, anzi si sta anche bene, devo dire, non fa eccessivamente caldo, quindi una certa variabilità, diciamo così, ecco. Noi non ci lamentiamo, abbiamo poi sentito che già da qualche giorno ci dicono che sta comunque arrivando ancora caldo intenso, per cui siamo qua, pronti, ci prepareremo psicologicamente. Intanto vi auguro di passare una buona giornata, anche in nostra compagnia ovviamente, noi ci siamo, sta arrivando anche Gianni, quindi fra poco anche Riservato per Due, e tra qualche istante ascolteremo anche una delle novità che vi stiamo facendo conoscere già da qualche giorno. Prima però voglio farvi riascoltare un bel successo dell'anno scorso di Annalisa insieme a Marco Mengoni, si chiama Piazza San Marco.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Si chiama Boston questa canzone e lei è Stella Lefty ed è una delle canzoni, una delle novità che comunque già da un po' stiamo ascoltando qui da Radio VCS. Ecco, volevo anche introdurre la mia metà, l'altra metà della mela,
1: ecco,
0: radiofonica naturalmente, perché l'altra metà della mela ce l'ho a casa, quella
1: per tutti i giorni, diciamo.
0: Quella della vita.
1: Però per due ore, Caranuccia,
0: appunto, non mi sembra che sia anche un'altra metà.
1: Assolutamente.
0: Allora, uno spicchio
1: tutti
0: dai.
1: I giorni.
0: No, non metà, uno spicchio, dai.
1: Se io cosa sono? I semini.
0: Sì. Che danno un fastidio.
1: Mamma mia. La cosa più terribile. Sai che cosa mi danno fastidio? Che io tante volte mi chiedono quando il buon Dio faceva le cose, eccetera, eccetera. Ma i semini nell'anguria, perché? Cioè, l'anguria è talmente buona, no? Poi ci sono i semini che rompono le scatole. Ma scusa, ma non poteva farli senza direttamente il buon Dio?
0: Ma vedi, secondo me aveva un piano ben preciso.
1: Romperci le scatole.
0: Renderci la vita molto difficile.
1: Ma secondo me sì, cioè.
0: Ma no, ce l'ha con noi.
1: Secondo me sì, io ho questa sensazione.
0: Ci ha fatto con rabbia proprio.
1: Sì, ogni tanto gli dava, vedi, il fastidio. Maschi, adesso
0: umani, aspetta che
1: nell'anguria, così non te la puoi mangiare tranquillo. Cioè, proprio io me lo vedo proprio, il buon Dio che era lì, si faceva delle matte risate. Poi vediamo come farai, capito?
0: Comunque, se ti piace l'anguria, so che stavano, adesso ho perso un attimino la notizia, ma l'ho letto, che stavano facendo un'anguria geneticamente modificata, senza semini.
1: Ma anche l'angusto dell'anguria, perché
0: no,
1: non vorrei.
0: Sarà sempre anguria, presumo.
1: Ma allora mi informerò.
0: Senza i semi. L'ho letto.
1: Credo ci sia anche l'uva, ad esempio, che hanno fatto.
0: Anche l'uva, per esempio,
1: era una rottura di scatole.
0: Che rottura, una donna, io ti giuro, c'è della frutta che non mangio proprio per questo,
1: per i semini, è vero,
0: perché mi dà fastidio.
1: Sì. Però anche sull'uva credo siano intervenuti. Adesso c'è un tipo di uva che mangia e non c'ha dentro i semini.
0: Volendo.
1: Adesso non chiedetemi, io non sono una, non ho il pollice verde, non so di cosa parlo, però.
0: No, ma voglio dire, con le diciamo le scoperte che sono state fatte ultimamente sulla genetica, insomma,
1: sì,
0: non è una cosa impossibile.
1: Quindi in certe cose siamo stati meglio noi del buon Dio,
0: ma,
1: mi dispiace dirglielo.
0: Secondo me stiamo riparando alcuni errori.
1: Alcuni danni che ha fatto lui.
0: Siamo
1: sulla soglia.
0: Aspetta,
1: della blasfemia, Nuccia.
0: Non mi arrivi un fulmine.
1: Mamma mia,
0: da
1: ragazzi.
0: Qualche parte.
1: Stiamo dicendo delle cose forti questa mattina.
0: Fermiamoci qua, che è meglio.
1: È meglio, torniamo tra pochi minuti, ma grazie direi a Planet Bike.
0: Parliamo di biciclette, che è meglio. Planet Bike, andate a vedere questa esposizione di oltre 100 bici per uomo, donne e bambini. Bici elettriche di alta qualità che potete acquistare anche a rate da Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
3: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
4: Centro Veneto Energie.
5: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Adesso vicina a te.
5: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
4: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
5: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
4: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
5: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
4: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
5: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
4: Telefono 041 82 34 187.
5: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
6: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
7: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
6: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
7: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: e mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
9: Amore, non siamo a teatro.
8: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
9: Tesoro, non sei a teatro.
10: Ah no? E dove siamo?
11: In qualche paradiso.
9: Ma siamo da Ceolin.
10: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
9: Pasticceria Ceolin.
12: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
13: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
14: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
15: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
16: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
15: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
16: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
15: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
17: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
18: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
17: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
18: Sì sì, come no.
19: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida
20: dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
21: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Angie K, Wiz Khalifa, 9.33 del mattino. Oggi sai che è un compleanno speciale, cara Nuccia. Non serve neanche che dico chi, ti faccio solo sentire poche note e tu capirai subito di chi è il compleanno. E chi è secondo te? Ce l'hai l'occhio della tigre?
1: Questa è la colonna sonora di Rocky.
0: Beh,
1: no?
0: Insomma, se non conosci la colonna sonora di Rocky.
1: Io non ho visto i film di Rocky.
0: No, ma veramente?
1: No, ti giuro, perché non amo i film dove si danno i cazzotti. Ho visto qualche sequenza perché ogni tanto li fanno vedere.
0: Cioè, ma veramente c'è qualcuno che non ha visto Rocky nel mondo? Ma
1: so di che si tratta, ho letto tanto.
0: Guarda, è un film di rara bellezza.
1: Non mi piacciono i film con il pugilato.
0: Ma neanche a me, sai che io sono contro la violenza di qualsiasi tipo, però è talmente bella la storia che i pugni passano dietro, capisci?
1: Vabbè, comunque passano dietro?
0: Sì,
1: ho visto comunque diverse sequenze, perché ogni tanto li fanno vedere per televisione.
0: Con questa canzone c'è lui che arriva in alto lì di questa scalinata e sai.
1: L'allenamento l'abbiamo visto tutti, guarda, ecco. Che non ha visto il film.
0: Quella scena lì è proprio memorabile. Ormai c'era questa canzone
1: iconica
0: di Maynard Ferguson, Gonna Fly Now, del 1976, che poi è diventata storica perché tutti noi ce la ricordiamo. Perché parliamo di Sylvester Stallone, cara Nuccia? Perché oggi, 6 luglio 2026, Silvestrone compie 80 anni, scusami.
1: 60.
0: 60 li ha già compiuti.
1: 20 di meno.
0: 80 anni. Ed è una delle figure più amate del cinema, perché poi lui ha avuto alcuni ruoli straordinari, cioè sia Rocky che poi Rambo con un'altra chiave,
1: certo,
0: più legata invece al mondo della guerra, sono stati due ruoli incredibili. Negli anni 80 la mia generazione eravamo impallinati di Sylvester Stallone, andavamo a vedere i suoi film. Io mi ricordo andare al cinema a vedere Rocky 3, andare a vedere Rambo, e c'erano queste scene meravigliose dove lui si cusciva con ago e filo.
1: Rambo, e lì, ho visto il primo.
0: Ecco, vedi che qualcosa.
1: E poi basta.
0: Vabbè, almeno una roba l'hai vista.
1: Non era un film che mi piacciono.
0: Vabbè, erano film che però facevano grande successo. Sì, anche sì. Rambo fu veramente straordinario. Quindi tanti auguri a Sylvester Stallone, ci tenevo perché parte della mia gioventù l'ho passata guardando anche i suoi film, che sono stati fonti di ispirazione. Anch'io a casa quando mi ferivo mi cucivo con ago e filo, non andavo neanche dal dottore, capiscerò. Sai che io sono anche uno coraggioso, per cui queste cose le facevo proprio a cuor leggero, no?
1: No, beh, mi piacciono altri tipi di film, ma Sylvester Stallone ha fatto anche altro.
0: Certo.
1: Ha fatto anche moltissimo altro.
0: Sai che poi per reazione, quando sono arrivati i 22, 23, 24 anni, ho cominciato a guardare le commedie sentimentali. Quindi adesso guardo solo i film di Hugh Grant, ok? Quindi questo per farvi capire poi come ho cambiato i gusti. Senti, tanti auguri intanto
1: a Sylvester Stallone.
0: Mettiamo
1: 80
0: anni è un bel traguardo. Mettiamo due bellissime canzoni, c'è cioè il meglio degli anni 2000.

0: ascoltato due belle canzoni. Volevo ricordare e salutare anche gli amici di Super Coffee Shop, perché questo appuntamento è stato fatto con la loro collaborazione. Super Coffee Shop, colazione, quindi bar, caffetteria, come ben sapete, con tantissima offerta per quanto riguarda la scelta di brioche eccetera, ma anche a casa vostra, perché è anche rivenditore di macchine del caffè con le relative cialde e capsule. Ci sono sempre delle ottime promozioni. Vi consigliamo di andare a trovare gli amici di Super Coffee Shop in Viale Tirreno a Sottomarina.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
9: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
9: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
10: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
11: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
10: È una vera specialità.
11: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
12: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
13: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
11: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
12: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
11: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
14: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
15: Piazza Grande.
16: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: volto, di quel fisico Caralucci ha forgiato nel marmo di Sylvester Stallone. Te lo sarai chiesto qualche volta.
1: Tanta palestra,
0: tanta palestra, ma c'è soprattutto anche un po' di italiano, diciamo, perché il suo allenatore era un signore famosissimo, tra l'altro, nel mondo del bodybuilding, che si chiama Franco Colombu. Potete immaginare che uno che si chiama Colombu di cognome non poteva che essere un sardo, Caranuccia. Ebbene, è famosissimo in tutto il mondo e lui ha allenato Sylvester Stallone insegnandogli tutti i segreti per acquisire quel fisico pazzesco che poi abbiamo visto per anni protagonista nei film. Faceva un lavoro ad alta intensità alternando pesi, esercizi funzionali e sessioni cardiovascolari estenuanti, come un vero bodybuilder.
1: Avreste mai pensato che la vita di un attore potesse essere così dura?
0: Così dura.
1: Questo faceva l'attore, faceva l'atleta.
0: Due volte al giorno si allenava.
1: Mamma mia.
0: Sei giorni la settimana, dieta estrema addirittura.
1: Ma sì, ma pensa a quanti attori

0: Silvestre Stallone, probabilmente, insomma. Quindi dietro la sua, il fisico scultorio, c'era questo signore sardo, pensate un po', cari amici,
1: ecco,
0: perché noi italiani, diciamola tutta, siamo sempre in mezzo,
1: ci siamo dappertutto, ma veramente,
0: ma noi ci siamo dappertutto, siamo dei prezzemolini. 9

0: La canzone di Muse si chiama Something Human. Tra l'altro, guardandolo oggi, Sylvester Stallone c'è ancora un fisico strepitoso, nonostante anche qualche infortunio, perché poi con gli allenamenti pesanti c'è anche il rischio di farsi male qualche volta.
1: Assolutamente, e succede. Vuole continuare ad avere la fama dello Stallone italiano.
0: È vero.
1: Ecco, anche se. Poi mi sa che me l'hai raccontato tu,
0: sì.
1: Che vedi Belve, che la Brigitte Nielsen,
0: a un certo punto,
1: sua moglie,
0: sì.
1: Ha detto che sei un po' una diceria, che mettono in giro quelli che non hanno sti fisicacci,
0: sti fisici bestiali,
1: che
0: sì.
1: Dicono sì, tutto muscolo, ma lì
0: sotto
1: niente,
0: c'è poco.
1: Capito?
0: La Brigitte forse per vendetta disse all'epoca, se non mi ricordo male anch'io, che c'era
1: non era granché, insomma, da quel lato lì,
0: tanta sostanza. Comunque continua ancora ad allenarsi e dice che i pesi rimangono una componente ancora fondamentale del suo allenamento, però per mantenere questo fisico, senza esagerare, perché adesso ho 80 anni, non è che puoi fare degli sforzi, abbassa il carico, ma ha una maggiore attenzione nell'esecuzione, quindi fa le cose con più calma, quindi si allena lo stesso, ma bada soprattutto alla funzionalità muscolare, quindi a non arrugginirsi, a non farsi male soprattutto, perché
1: sì,
0: naturalmente
1: certo,
0: con l'andare degli anni,
1: che poi sono cose che dovremmo fare tutti,
0: assolutamente,
1: perché tutti quanti rischiamo che ci arrugginiscono qua i muscoli,
0: le articolazioni. Fa anche degli esercizi a corpo libero, giusto per mantenere la muscolatura elastica, e quindi insomma continua ad allenarsi. A 80 anni è ancora uno molto attento
1: fa bene.
0: Al fisico e al suo stato di salute, insomma, in qualche modo. Oltre che guardando un po' anche l'occhio, perché evidentemente fa l'attore, non so se fa ancora film, se avesse Stallone
1: non
0: può
1: non
0: farsi
1: lo so.
0: Di vista
1: è inguardabile ultimamente. Adesso parlo come faccia,
0: sì.
1: Perché sappiamo che si è fatto fare qualcosa,
0: come molti che fanno i ritocchini, poi effettivamente
1: si rovinano,
0: sì. Anche gli uomini, non sono solo le donne che si rovinano,
1: in effetti
0: volentieri.
1: Sto parlando di un uomo, sto parlando di Sylvester Stallone, l'hai visto che faccia che ha,
0: sì.
1: È inguardabile veramente,
0: poveretto. Perché dobbiamo dire queste cattiverie così?
1: Ma perché noi diciamo sempre,
0: ti piacerebbe se qualcuno ti dicesse guarda che faccia hai, sei inguardabile? Cioè il fatto che lui sia famoso e lontano,
1: allora,
0: non puoi dire quello che
1: lo
0: vuoi.
1: Lo abbiamo detto tante volte per
0: le
1: donne.
0: Cattiveria.
1: Per le donne, sì o no? Che molto spesso le attrici, donne comunque di spettacolo eccetera, si fanno rifare. Ci sono delle persone che fanno delle cose fatte bene, con moderazione anche, e altre che si rovinano, l'abbiamo sempre detto.
0: Lo dici? Vabbè.
1: Sylvester Stallone
0: si è rovinato.
1: Faceva meglio ad attenersi alla sua
0: Sylvester
1: faccia.
0: Se ci stai ascoltando non prendertela.
1: Per te,
0: e non prendertela. Vabbè. Se lo dice Nuccia, sai che Nuccia è Vangelo.
1: No,
0: è scolpito,
1: no, non lo dico, no, no,
0: è scolpito nella pietra quello che dice Nuccia. No, va bene.
1: Dovresti sentire un po' i commenti in giro.
0: Mettiamo una bella canzone, 1993.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: tanto l'amore della loro vita, o un amore qualsiasi, insomma, uno dei tanti.
1: È vero.
0: Con queste note incredibili.
1: Perché ci ha toccato molto questa canzone, soprattutto quando poi hanno fatto la serie, sai che hanno fatto la serie TV sui 883?
0: Mi ricordo, sì.
1: Non so se l'hai vista.
0: No, non ho avuto occasione.
1: No, io l'ho vista. E questa era proprio una canzone che veniva dal cuore, perché era innamorato di una ragazza.
0: Dai.
1: Che non lo ricambiava, però tanta amicizia, gli voleva bene, però non era
0: la famosa regola dell'amico. Poi ci ho fatto un'altra canzone lui con quella roba lì. Pensa un po', però vedi, è bello quando le pene d'amore diventano una canzone di successo, perché dice almeno ho sofferto, ma ho riempito il conto in banca.
1: Ecco,
0: lui ha dato un senso alle sue sofferenze. Pensa invece quelli che ascoltavano Come mai e semplicemente piangevano, non guadagnavano niente. Non era bellissimo?
1: No, e poi questa canzone ha messo in crisi la coppia, poi.
0: Dai.
1: Ripeto, e lui.
0: Ah.
1: Perché Repetto
0: era geloso, Repetto.
1: No,
0: come
1: lui che faceva, Repetto, gli ballava intorno. Su questa canzone, che cacchio doveva fare?
0: Ho capito, e potevano fare il lento, potevano allora, limonare insieme.
1: Finché facevano musica jegge, diciamo,
0: sì,
1: andava bene.
0: Vabbè, abbiamo
1: anni miei, anni miei. Ma con canzoni di questo genere, che lui proprio non c'entrava niente.
0: Ho capito, e lì, Repetto, l'abbiamo eliminato.
1: Sono entrati in crisi.
0: Per te, Repetto, finisce qui. Va bene, senti, era un bellissimo appuntamento con i ricordi. Unforgettable. Come mai lo abbiamo fatto in questo passaggio? Grazie a
1: Falegna Maria Padoan e Stile
0: Design.
1: Ho
0: lasciato un po' lungo per farti intervenire. Grazie a
1: grazie. Sei il professionista.
0: Hai sentito?
1: Allora, voglio solo cogliere l'occasione per ricordarvi ancora i tanti incentivi disponibili. Andate a visitare gli showroom se dovete cambiare gli infissi di casa vostra, e ancora l'occasione è buona. Via Madonna Marina, sotto Marina.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina Isola.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi

0: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
1: Hotel Real.
2: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
0: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
2: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Real.
2: La magia di un evento nello scenario perfetto.
0: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
0: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: In questo weekend, cara Nuccia, abbiamo assistito a qualcosa di epocale. È stranissimo dirlo, ma Ultima ha fatto il concerto con più paganti nella storia della musica, 250.000 persone. Una prova muscolare che ci dice intanto che è un grande seguito. Il concerto è stato sicuramente una cosa mostruosa, decisamente mostruosa, cioè 250.000 persone è qualcosa di gigante.
1: Già avevamo fatto così le sorprese per Vasco Rossi, ti ricordi quella volta che ha fatto quel concerto con
0: Ligabue a Campovolo,
1: anche Ligabue, ma anche Vasco Rossi, ti ricordi quante persone? 250, ma dove...
0: paganti, è il più grande concerto con paganti, perché sappiamo che in paganti. Brasile c'è stato anche il concerto di Shakira,
1: certo,
0: con 2 milioni,
1: quello
0: eccetera,
1: era
0: eccetera.
1: A gratis.
0: La vera domanda che ci stiamo ponendo e si sta ponendo un po' il mondo dell'industria musicale è che questi eventi che si stanno rincorrendo, cioè ci sono sempre più artisti che fanno queste sorte di prove muscolari, io ce l'ho più lungo, no? Io metto 250.000 o 150.000. Queste cose in verità poi stanno anche mostrando un'altra faccia della medaglia, cioè questi grandi concerti in verità nascondono una marea di disagi giganteschi per il pubblico.
1: Certo.
0: E credo che a questo punto bisogna cominciare anche a parlare di fino a che punto si può fare un concerto in modo che ci sia una bella cornice emozionante, perché il grande pubblico crea emozione, ok?
1: Beh, sentivo che c'era gente che era addirittura più di un chilometro dal palco di Ultimo,
0: certo,
1: che hanno visto.
0: No, sta facendo un concetto diverso, non è solo una questione di visione.
1: Certo.
0: Partecipa ad un concerto, devo avere anche dei servizi, cioè non posso farmi ore di coda, camminare per chilometri a piedi sotto il sole, rimanere ore e ore lì fermo per niente, cioè ci sono delle situazioni che cominciano a diventare un po' troppo impattanti per quelli che sono poi tanto la città ma anche per il pubblico e quindi i fans che vivono delle grandi situazioni di disagio. Quindi fino a che punto si può organizzare un concerto di queste dimensioni, qual è la dimensione giusta, è un dibattito aperto.
1: Certo.
0: Perché ad esempio uno stadio, ci sono delle procedure collaudate, no? San Siro ormai sono abituati, sono le partite tutte le settimane, per cui esiste un progetto per smaltire il traffico, a un certo punto chiudono la metropolitana tutti, quindi ci sono metropolitane dirette solo per smaltire San Siro. Io sono stato ad alcuni concerti, è una macchina sicuramente faticoso lo stesso,
1: ma
0: però
1: ben organizzata.
0: Ben organizzata, ti dico, sei in mezzo a tanta carne umana, per cui voglio dire non è proprio il posto più salubre dove andarci, però evidentemente insomma comunque tu arrivi a casa tua senza aspettare delle ore, e invece lì, cari amici, chilometri a piedi, qualcosa di veramente esagerato. E quindi secondo me stiamo andando verso un tipo di concerto che non fa per me, ad esempio. Io questi concerti non ci andrò mai.
1: Ma è quello che mi stavo chiedendo.
0: L'ho fatto anche Cremonini, non lo dico su Ultimo, l'ho fatto anche Cremonini che mi piace, non ci andrei mai a vedere un concerto di Cremonini fatto in questi modi.
1: Era quello che infatti stavo pensando mentre parlavi, e noi non ci andremo mai, ma sta gente ci va, lo sa quello che trova, poi
0: c'è andata, ma magari fra qualche settimana se ne
1: non
0: fanno un altro
1: più.
0: Non ci andrà più, perché ti ripeto è una roba veramente faticosa,
1: perché deve essere un'esperienza traumatica proprio.
0: Non è un concerto, è un girone infernale, capisci?
1: Quindi, almeno per i nostri concetti,
0: secondo me sì,
1: assolutamente,
0: secondo me sì. Quindi ecco, secondo me fino a che punto ci si può spingere, io dico che a volte si sta un po' esagerando, cioè bisogna pensare che comunque ci deve essere uno spettacolo a misura di pubblico. Dicevi un'altra cosa molto importante, a un chilometro di distanza cosa ho vissuto di
1: ma
0: quel
1: ecco,
0: concerto?
1: Era quello che volevo dire io. Hanno parlato, perché ho sentito la cronaca di queste ore di questo concerto, gente che ha pagato, perché ha pagato un biglietto
0: per sentire la musica a distanza di un chilometro.
1: La senti dappertutto, ecco. Voglio dire, mi prendo il disco, me la sento a casa mia, non ha visto niente, non ha sentito niente, per quello che
0: l'hai guardato su uno schermo, che se aspetti 2 mesi ti esce il DVD, te lo guardi a casa comodo in poltrone.
1: Ma appunto, ma che senso ha? Solo
0: non
1: per
0: ha
1: dire
0: senso.
1: C'ero
0: ed è questo un altro dei temi. Perché si partecipa a questi concerti? Io me lo chiederei francamente, perché io ti ripeto,
1: non me lo so spiegare.
0: A me piace molto vedere la musica dal vivo, ma questi bagni di folla francamente non fanno per me.
1: Poi mi fanno anche paura.
0: Io amo la comodità, ti dico la verità. Ascoltiamoci Ultimo con una delle sue canzoni di questo 2026.

0: La canzone di Ultimo della Radio Vicese. Tra l'altro mi ero dimenticato, prima mi è arrivato anche un messaggio da parte di Katia sull'argomento anguria. Ti ricordi che abbiamo parlato dell'anguria senza semi?
1: Sì.
0: Mi aveva scritto che in Puglia ha mangiato un'anguria senza semini, la chiamano la perla nera.
1: La perla
0: la nera.
1: Perché nera?
0: Ma che ne so?
1: È rossa l'anguria.
0: Ma che domande mi fai? Se la chiamano così avranno i loro motivi. Quindi,
1: ma vedi che te l'avevo detto che avevo detto che cioè, era. Forse l'ho letto quando stavano ancora programmando.
0: Vado a fare shopping in Puglia, vado a prendere lì le angurie. Tornando invece al concerto di Ultimo, chi gode è Roma, Caranuccia. Il sindaco Roberto Gualtieri era veramente felice, dice, è stato uno straordinario successo. C'è stato qualche piccolo problema, ha detto.
1: Mi sa che mimetizza un po',
0: leggermente.
1: Minimizza un pochino.
0: Ecco, ma poi si sfrega le mani perché la città ha guadagnato 850.000 euro per i servizi pubblici pagati dagli organizzatori, 2 milioni di euro di tassa di soggiorno.
1: Poi alla fine vedi, i soldi coprono tutto.
0: ATAC fa sapere che ha trasportato 175.000 viaggiatori, lasciando l'intera rete aperta tutta la notte con 1.575 corse della metro. Cioè, vi sto dando i numeri di cosa vuol dire trasportare 250.000 persone.
1: Spero abbiano pagato.
0: 260 treni. Gli organizzatori, 2 milioni è costato il servizio, che era gratuito ma ha pagato l'organizzazione. 260 treni straordinari, oltre 400 addetti in più rispetto a un normale fine settimana. Insomma, numeri che Caranuccia incredibili. Si sfrega le mani Roma perché ha incassato complessivamente un indotto di quasi 90 milioni. Ok, quindi questa massa umana, un po' di disagi, ma alla fine a Roma hanno detto vabbè.
1: Sì, io
0: andata bene.
1: Penso ai residenti romani che ne hanno sempre una. Fra giubilei, scioperi, brava, manifestazioni e roba del genere, perché dopo vanno tutti a Roma capitale, no?
0: Io amo leggere proprio sui social poi i commenti delle cose, no? Ci sono alcuni romani che sono intervenuti e hanno detto: guarda, era bellissimo quando facevano questi grandi eventi una volta ogni tanto. Adesso ne abbiamo una settimana, non è più sostenibile.
1: Sì, no, come
0: la città non si può permettere una cosa di questo tipo.
1: Bisogna,
0: capisci,
1: anche considerare che c'è gente che ci vive.
0: Che ci vive,
1: ci vive, ci lavora.
0: Ecco, questa marea umana, ripeto, una volta ogni tanto dicevano era una figata, no? Dici che bello, che emozione vedere tanta gente. Tutte le settimane ha rotto le balle, cioè questa è la verità delle cose, insomma. Quindi a Roma sta montando un po' di fastidio anche su questi termini. In arrivo, cari amici, un bel successo con Listen, l'avete scelto voi, questa è Docci.
2: Con Listen.

0: listen.
1: Call and listen.
0: Call and listen.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
3: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
2: Bagni Lungomare.
9: Dimmi quando tu verrai.
3: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
2: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
10: Ci trovi tanto divertimento.
3: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
2: Passa a trovarci.
10: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
10: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: Lunedì nero, spero non sia così, cari amici.
2: No,
1: spero sia un bel lunedì.
2: Insomma, sto appena visto una notizia che hanno battuto pochi istanti fa. Accise, finito il taglio, rincaro dei carburanti. Ecco, se più nero di così.
1: Ma in verità io credo che negli ultimi giorni siano scesi abbastanza i carburanti, perché poi diciamolo, c'è stato un po' di calo, adesso giustamente tolgono le accise perché è finito il problema, almeno si spera di Hormuz.
2: Le avevano tolte, adesso le rimettono.
1: Ecco, ci eravamo abituati bene, ma è anche vero che poi i prezzi però sono molto più alti.
2: Quindi è inutile che ci stiamo lì a abituare al bene, perché passa presto, eh.
1: Ma qui è relativo.
2: Allora. Sì, è relativo, ho capito.
1: Insomma dai, diciamo che non è proprio come la stai raccontando. 10:36 del mattino, cara Nuccia, buongiorno, siamo nel cuore dell'ora, mettiamo due canzoni nei prossimi minuti, il meglio degli anni 90.
3: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: grandi artisti, due epoche diverse chiaramente. Lana Ricci oramai mi viaggia verso gli 80, Neck decisamente più giovane. Avrà 75 anni Neck, no?
1: Ma stai scherzando?
0: 73, quanti
1: anni? Sta scherzando, eh?
0: Sì, sto scherzando.
1: È molto più giovane.
0: Ma assolutamente sì.
1: Neck.
0: Era My Destiny.
1: Avrà la tua età forse.
0: Sì, sì, sì, sì. Forse qualcosina in più forse, ma non lo so, adesso controllo, no, non lo so neanche, non lo so neanche.
1: Allora, intanto che tu controlli, io vado a ringraziare, ricordare che questo appuntamento è fatto in collaborazione con Carrozzeria Biasion. Carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale. Questi sono tutti i servizi che trovate da Carrozzeria Biasion. Anche in caso di incidente avrete tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Quindi rivolgetevi con fiducia a Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia.
0: È vero, è più giovane, ha 54 anni.
1: Vedi?
0: Quindi più giovane di me. Senti, 10:45, ne facciamo una pausa, torniamo tra poco. Parleremo, cara Nuccia, se sei d'accordo, anche di un altro festeggiamento, altri 80 anni, altro compleanno.
1: Di chi?
0: Sorpresa. Posso mica svelare tutto. Lo raccontiamo tra pochi minuti.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
10: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
11: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
10: Scopri di più su somit.it.
11: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
10: Affidati a noi.
12: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
13: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
12: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
13: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
12: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
13: Visita la

0: Scegliilo da noi via Don Bellemo, Chioggia 041 55 06 533.
1: Tu conosci Milano Wine Bar?
2: Conosci i nostri cocktail?
1: I nostri aperitivi?
2: I nostri ricchi buffet?
1: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
2: Tuffati nella Milano Experience.
1: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
2: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
2: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
3: Milano Wine Bar.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0 41 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: Shairama nell'estate di Radio BCS, un'estate firmata anche Riservato per Due, l'appuntamento del mattino dove la speaker Nuccia, quella con il curriculum più grande di Radio BCS, tutte
1: lungo,
0: le mattine,
1: più che altro,
0: sì, più lungo,
1: sono
0: perché
1: la più vecchia qua.
0: Io però ho utilizzato una formula più bella, insomma, più diplomatica.
1: È una
0: anche
1: questione anche anagrafica.
0: Certo,
1: ho più anni e
0: curriculum più lungo di Radio BCS.
1: Ed è più tempo che sono qui.
0: Ecco,
1: certo.
0: Quindi era una benevola, un benevolo modo di porgerti.
1: Ma perché se dai del vecchio a qualcuno è un'offesa?
0: Basta, è a meno che non sia un cognome, puoi anche essere simpatico, sai che c'è il cognome del vecchio. Senti, allora invece parliamo di un altro compleanno eccellente. Non è proprio oggi, era ieri, però facciamo finta che, perché noi ieri non c'eravamo.
1: Giusto.
0: Mica colpa.

0: andavano al mare più coperte che quando uscivano di casa,
1: questo è vero. E
0: poi è cambiato tutto,
1: è cambiato tutto, ma gradualmente, perché ci sono state anche, insomma, voglio dire, delle
0: fasi di passaggio,
1: delle nazioni,
0: certo,
1: che proprio lo hanno vietato del tutto.
0: Ma
1: all'inizio,
0: lo sappiamo, ci mancherebbe altro. Mica è stata una rivoluzione
1: così dal giorno alla notte,
0: ecco,
1: per dire,
0: uguale dappertutto. Però piano piano si è imposto. Poi il bikini è diventato davvero molto diffuso, molto pratico, molto amato.
1: Sempre più ridotto, poi tra
0: sempre più ridotto. A un certo punto, ormai, diciamolo veramente, il bikini si riduce a un pezzettino di stoffa sul seno e, diciamo, nella parte pubblica.
1: Neanche più nel seno, perché adesso, ecco, è diventato un monochini.
0: Dietro non c'è più niente, quindi c'è solamente un triangolino davanti di
1: come
0: stoffa.
1: Come vogliamo chiamarlo? Non lo so.
0: Non lo voglio,
1: ad ogni modo,
0: non so.
1: Io mi ricordo anche perché vediamo le foto d'archivio,
0: certo,
1: di come erano i primi bikini.
0: Un po' più grandini, insomma,
1: coperti,
0: dai,
1: fino alla pancia praticamente, fino all'ombelico.
0: Avevano tolto, diciamo, un pezzetto.
1: Vedevo un po' di pancia, ecco, qualcosina. Poi, tra l'altro, stavo leggendo proprio un articolo che però dei bikini si hanno notizie, perché ci sono naturalmente dei reperti storici, già in epoca romana, caro Gianni. Pensa che hanno.
0: Però provato... non sapevano che era il bikini, cioè probabilmente lo chiamavano in un altro modo.
1: E non li usavano per andare al mare le donne,
0: ecco,
1: ma li usavano per lo sport, per fare delle cose atletiche, eccetera, non per andare al mare.
0: Vedi,
1: ci sono infatti delle immagini che io, tra l'altro, ci sono stata a Piazza Armerina in Sicilia, dove ci sono dei mosaici che raffigurano proprio queste donne con due pezzi.
0: Ah, ok.
1: Ma che facevano sport.
0: Vedi, ecco, non si inventa niente, amici. Anche quando...
1: I romani l'avevano già inventato.
0: Ma pensa un po', pensa come erano di moda i romani. Va bene, quindi sappiate, quando vi mettete il bikini, cari amici, c'ha 80 anni, va bene?
1: 80 anni,
0: sappiatelo.

0: mi sono stropisciato gli occhi e ho detto no, ma veramente c'è 9 anni l'esercito del selfie.
1: Io mi preoccupo sempre di
0: ma
1: più,
0: porca
1: ma come
0: vacca.
1: Ti passa il tempo qua sotto il naso che non te ne rendi conto.
0: Anche perché no. Poi parla di, era già il periodo in cui era scoppiato il fenomeno dei telefoni, delle cose,
1: sì,
0: quindi è già da 10 anni che siamo dentro sto circolo.
1: Sì, me lo ricordo, perché terribile. Poi tra l'altro mi ricordo anche il video con un balletto molto carino che tutti imitavano, i miei nipoti anche.
0: I tuoi nipoti?
1: No, la mia nipote una, perché 9 anni e la seconda neanche c'era.
0: Ok.
1: Mi hai ricordato tu adesso che ha 9 anni sta canzone.
0: Bene, grazie Lucio, una testimonianza bellissima, una pagina di verità radiofonica, grazie di avercelo detto.
1: Tanto noi ci accorgiamo attraverso i figli, i nipoti,
0: sì,
1: della vita che passa.
0: Riesci a dare un po' una dimensione temporale.
1: Perché per il resto
0: è
1: noi
0: vero.
1: Ci guardiamo allo specchio e ci vediamo sempre uguali. Beh, insomma, vediamo anche
0: oddio,
1: qualche differenza.
0: A distanza di qualche anno capiamo che qualcosa è cambiato.
1: Qualcosa
0: eh?
1: Sì, sì, cominciamo sì, a vedere che sta cambiando nel nostro corpo.
0: È vero. Poi che abbiamo adesso cambiato tutto, perché con i telefoni abbiamo anche una quantità di materiale, video, foto, è gigantesco quello
1: sì,
0: che abbiamo.
1: Sì, possiamo vedere tutte le fasi della
0: bravissimo.
1: Nostra vita.
0: Le nostre pubblicazioni sui social, penso che qualche tempo fa ho rivisto dei video che ho fatto proprio quando ho cominciato a fare dei video, insomma, per un progetto qui sulla città. E mi riguardo, dico, ma cavolo, sono passati 17 anni, ero un ragazzino,
1: sì, no?
0: Capelli nerissimi, dici, cavolo, avevo i capelli
1: sì,
0: nerissimi un
1: 17
0: tempo.
1: 17 anni fa ci credo che avevi capelli.
0: Hai capito? Dici,
1: perché non te lo ricordavi che avevi i capelli
0: neri? Pensavo di essere nato con i capelli grigi.
1: Anch'io
0: perché...
1: avevo i capelli neri.
0: E detto, anch'io ho avuto i capelli neri, vedi un po', ma guarda che faccia che avevo a 17 anni fa. Hai capito? Quindi niente, ti accorgi che il tempo passa.
1: Comunque.
0: Perché dentro io mi sento uguale, io mi sento, non è cambiato niente per me, io sono sempre quello.
1: No, a parte
0: capisci?
1: Magari un po' di meno forza fisica, ma per
0: sì,
1: il resto,
0: ma niente
1: siamo
0: di
1: uguali,
0: che. Siamo uguali, hai
1: no,
0: capito?
1: No, non è che cambia.
0: Non c'è la percezione del tempo che passa.
1: No, caro mio.
0: È la vita, è che dobbiamo fare.
1: Consoliamoci che è così per tutti.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: mal comune mezzo caldo.
0: Ok, quindi anche tu guardi le tue vecchie foto e dici, ma anche io avevo i capelli neri, pensa un po'.
1: Ma guarda,
0: c'è una nuccia giovane nel passato.
1: Ma guardo le foto e poi dico, ma come adesso mi guardo allo specchio e dico, ma guarda, sono sempre quella.
0: No, non so bene in quale giorno, ma qualcosa è cambiato.
1: È perché mi vedo tutti i giorni, quindi non mi accorgo del cambiamento repentino, diciamo.
0: Lucia, non vorrei sembrare cattivo, ma siamo alla fine.
1: Ho capito, me ne vado.
0: Fuori dalle scatole, dai, ci sentiamo domani, grazie.
1: Buona giornata, ciao a tutti.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: gli anni 70, 1979, quando usciva questa canzone leggendaria, ed era l'appuntamento con Unforgettable. L'abbiamo fatto grazie in questo passaggio a Gioielleria Ballarin. Vi ricordo i bellissimi gioielli, ma soprattutto i bellissimi orologi di Ballarin. Come non parlare ad esempio di Daniel Wellington, che è questa straordinaria linea di orologi con un design vintage, ma soprattutto con un gusto bellissimo. E se volete c'è anche un bellissimo regalo, perché insieme all'orologio vi danno un paio di occhiali della stessa linea. Era l'appuntamento con Unforgettable, prossimo appuntamento tra 60 minuti.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Estate bollente da Planet Bike.
9: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
8: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
9: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
8: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
9: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
9: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
10: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
11: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tardi.

0: pronto per qualcosa di nuovo?
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
0: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
0: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
0: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Una città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

La canzone è quella di Medusa, si chiama Don't Wanna Go Home. Abbiamo salutato anche Nuccia, quindi abbiamo chiuso la nostra prima parte di mattinata, quella che come sempre riguarda Riservato per Due. Da questo momento invece fino alle 13 ancora un sacco di bella musica, ma anche tante altre cose da fare, altre notizie da raccontare. Insomma, rimanete con noi.

0: promozione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Benson Boone ha già fatto alcuni successi molto importanti. Da questa settimana era un po' più in programmazione qui da noi, The Time of My Life, una delle novità qui su BCS. Un grazie e un saluto va Planet Bike, andate a scoprire questa bellissima esposizione, ci sono 100 biciclette, oltre 100 biciclette, tutte nuove per uomo, donna e bambino, potete scegliere sicuramente e trovare la bici che vi piace di più. Sono biciclette di qualità superiore, ci sono anche tantissime e-bike, c'è un vasto assortimento proprio di bici elettriche. Per scoprire tutto quanto andate in Viale Mediterraneo 131, troverete sicuramente la bici che fa per voi.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
4: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
5: Obiettivo, facilitare l'accesso al lavoro.
4: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
5: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
7: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
5: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
12: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Noi do alle 11.33, cari amici, è stato un weekend di sport interessante, ci sono i mondiali in corso, in Italia se ne parla un po' meno quest'anno mi sembra, perché proprio l'assenza della nostra nazionale ci dà poco stimolo, anche se in verità adesso ci siamo un po' ringalluzziti perché dopo la Germania è uscito anche il Brasile, praticamente con l'Italia le nazioni che hanno vinto in assoluto più campionati del mondo sono già fuori dalla partita, ci dice che qualcosa sta cambiando, anche se poi in verità le grandi nazionali europee, quelle che in questo momento erano comunque più accreditate dai favori, ci sono ancora, quindi la Francia, quindi la Spagna e l'Inghilterra, che ieri con qualche fatica ha avuto ragione del Messico, e c'è l'Argentina, sono queste probabilmente le favorite, poi ci sono le grandi sorprese, ad esempio ieri la Norvegia che ha eliminato il Brasile è sicuramente una grande sorpresa, ma noi italiani l'avevamo già capito perché ci hanno fatto fuori loro nel girone proprio dei campionati del mondo e ci eravamo accorti di quanto fosse forte questa Norvegia, che oltre ad aver eliminato l'Italia adesso ha eliminato anche il Brasile e si sta candidando per essere una delle formazioni che può dire qualcosa di importante in questo campionato del mondo che promette sorprese. Staremo a vedere. Due canzoni in arrivo, c'è il meglio degli 80.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La Taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La Taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La Taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia con il patrocinio del Comune di Chioggia presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Lunedì 6, dal tardo romanticismo alla musica del Novecento, concerto di musica da camera presso il Monastero Santa Caterina. Martedì 7, l'arte del pianoforte, concerto di musica da camera presso il Monastero Santa Caterina. Mercoledì 8, forum pianistico Città di Chioggia, categoria Juniores pianoforte solo presso Auditorium San Nicolò. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469 sul web musicachioggia.it.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Il modo migliore di respirare.
9: Il modo migliore di climatizzare.
8: La silenziosità assoluta.
9: I consumi ridotti fino al 70%.
8: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
9: I migliori sul mercato.
8: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
9: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
8: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
10: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
13: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
12: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
14: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: E ci ha portato anche allo spazio notizie, c'è cioè l'informazione dalla nostra città.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS. BCS.
0: Vi raccontiamo i fatti più importanti del weekend, subito l'apertura, un incidente purtroppo con la morte di un signore Chioggiotto. La prima cosa che è rimasta dopo la notizia sono state due parole: ciao papà, le ha scritte Anita Ottaiano, la figlia di Cesare, il motociclista di 61 anni morto sabato pomeriggio a Derbezzo in Lessinia, dove era finito contro il guardrail lungo la provinciale 13. Un saluto breve senza aggiunte pubblicato mentre amici, conoscenti e motociclisti cominciavano a lasciare messaggi di cordoglio. Poche parole sufficienti a dare il peso di una perdita arrivata durante una giornata che doveva essere di svago in sella alla moto. Per Ottaiano era una grande passione. Cesare era residente a Chioggia ma era nato a Verona, proprio nel Veronese. Ha perso la vita all'altezza della contrada Franciosi. Secondo la prima ricostruzione stava percorrendo la strada quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto ed è finito contro le barriere al margine della strada. Non risultano al momento coinvolti altri mezzi. Saranno poi rilievi dei carabinieri.

In area privata, il rogo è partito secondo le prime informazioni da uno di mezzi e poi si è propagato nei camper vicini. L'allarme è scattato nella notte, sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Chioggia, Cavarzere e Mestre, un totale di 18 operatori. Il dato più importante resta naturalmente l'assenza di feriti. Le famiglie che utilizzavano i mezzi, secondo quanto emerso, non si trovavano all'interno al momento dell'incendio. Si tratterebbe di 3 nuclei probabilmente provenienti da Marghera con 5 bambini piccoli. Una circostanza fortunata perché la propagazione del fuoco tra i camper è stata rapida e avrebbe potuto avere conseguenze letali, quindi il fatto che fossero fuori è stato sicuramente una fortuna. Era l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dalla città.

Deja Vu insieme a Olivia Rodrigo, 11:58 del mattino. Una notizia che arriva dal sud Italia, in particolare dalla Puglia, dove c'è una sorta di battaglia tra i bagnanti e i gestori degli stabilimenti balneari. Il tema è il pranzo a sacco, cioè praticamente ci sono le persone che, soprattutto per i costi che diventano sempre più gravi, più come dire importanti per andare al mare, per una giornata al mare, molti si portano il pranzo a sacco, no? Quindi un panino da casa, per dire, invece di dover andare al bar o al ristorante. Questa cosa però negli stabilimenti della Puglia non è possibile, dicono loro, e per questo motivo hanno lanciato proprio una guerra al pranzo a sacco, una regola non scritta e contraria però ad ogni tipo di buonsenso, che in questo momento sta facendo anche indispettire il presidente della regione.

0: Ne dichiaro che in un video condiviso sui social afferma proprio che questa cosa non è possibile, il costo dei lettini dice già esorbitante e quindi interviene proprio a difesa dei bagnanti. Per fortuna alle nostre latitudini non si è mai visto nulla di ciò, anche se esiste pure qui qualche battaglia, qualche controversia tra bagnanti e gestori degli stabilimenti, soprattutto per l'utilizzo della parte vicino al mare, tra quello che è la parte dello steccato, insomma, degli stabilimenti balneari e la parte dell'acqua, dove spesso e volentieri ci sono persone che si mettono lì con l'asciugamano a prendere il sole per qualche mezz'ora e arrivano naturalmente puntuali o i bagnini o persone di sicurezza che dicono che non si può stare. E su questa cosa, insomma, già da un paio d'anni anche alle nostre latitudini c'è polemica, quindi evidentemente tra gestori di stabilimenti balneari e bagnanti c'è una guerra aperta un po' in tutta Italia. Credo bisognerà mettere delle regole ben chiare, alcune già esistono, ma soprattutto bisognerà anche considerare che sta diventando sempre più caro andare al mare e bisogna garantire comunque anche a chi magari non se lo può permettere la possibilità di vivere una giornata al mare senza dover per forza spendere delle fortune. Quindi su questo senso credo che un pronunciamento chiaro e limpido e soprattutto delle regole che tengano conto anche che non tutti possono permettersi certe spese, bisognerà prima o poi in qualche modo introdurle, e non è sufficiente naturalmente che ci siano piccole porzioni di spiaggia rimaste, diciamo così, libere proprio per chi vuole utilizzare la spiaggia libera, insomma, che però sono veramente molto piccole, spesso e volentieri in zone non proprio al top. Non parlo naturalmente di Chioggia, io parlo in senso generale. Questa del Pranza Sacco è una novità, speriamo che non venga presa ad esempio anche da altre latitudini, perché sarebbe davvero molto sciocco e credo che in verità sia un colpo negativo per l'immagine di una località. Non so quanti saranno felici di andare in Puglia e essere costretti appunto a mangiare per forza all'interno degli stabilimenti, quindi veramente potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Cari amici, è tempo di ritrovare la bella musica del passato. Abbiamo un grande successo del 1984, George Michael con Carless Whisper.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: All'ascolto abbiamo messo Careless Whisper di George Michael e qui sappiamo che sicuramente abbiamo fatto felici tanti tanti di voi, perché questa canzone è veramente una canzone meravigliosa, piena di emozione, e il pezzo rappresenta quello che è lo spazio Unforgettable, quindi i grandi numeri uno che tornano protagonisti. Lo abbiamo fatto in questo passaggio grazie a Falegna Maria Padoan, Stile e Design, che vogliono ricordarvi che ci sono ancora gli incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni, anche se volete mettere un bel portoncino blindato e per mettere in sicurezza la vostra casa. Quindi approfittatene, l'indirizzo giusto è via Madonna Marina a Sottomarina numero 325, se proprio vogliamo essere precisi. Torniamo tra pochi minuti, ancora buon lunedì, tra pochissimo insieme con la musica di BCS.
1: Dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Centro Veneto Energie.
6: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Adesso vicino a te.
6: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
5: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
6: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
5: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
6: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
5: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
6: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
5: Telefono 041 82 34 187.
6: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
5: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
7: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
8: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
7: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
8: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
7: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
9: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
10: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
9: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
11: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro? La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
2: Regola 1 con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
3: Guida!
2: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
3: risparmia!
2: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
4: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
2: Con Take and Drive vinci sempre tu!
4: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
5: Una città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: bene.
1: Gabri Ponte incontra Jovanotti e ne esce una canzone che ci farà ballare per l'estate, si chiama DNA. È stato un weekend all'insegna sicuramente del calcio, ma anche della Formula 1, con la Ferrari che l'ha fatta da protagonista. È stato un weekend straordinario per le rosse di Maranello, Leclerc bravo e fortunato. Antonelli ci ha provato fino in fondo, ma poi in qualche modo ha dovuto mollare. Hamilton bicchiere mezzo vuoto, invece per lui una terza piazza. A Silverstone è stato un finale comunque thrilling. Leclerc è tornato alla vittoria, alla Ferrari fa 250. Antonelli invece è stato tradito dalla Mercedes. Molto bene anche il tennis, dove Sinner ha vinto e ci sarà poi adesso il prossimo match contro Straff, che può valere la semifinale a Wimbledon. Complimenti anche al nostro grande campione, che nonostante a volte qualche problema fisico continua a macinare risultati che sono comunque incredibili, dobbiamo dirlo, fa veramente qualcosa di straordinario, fa un altro sport rispetto alla maggior parte dei tennisti. Waiting.

0: Listen, ci sono le vostre canzoni preferite, continuate a messaggiarci ogni giorno al 338 26 62 777. Ci piace ricevere i vostri messaggi, ci piace accontentare la musica che volete ascoltare. In questo caso avete chiesto per voi una canzone di Emma insieme a Dark Homie, si chiama Vacci Piano.
1: Call and listen.
2: Call and listen.
1: Call and listen.

0: ottobre. Accendi la magia. Ristorante Pizzeria al solito posto. Ti aspetta nell'esclusiva terrazza riscaldata per gustarti tutte le nostre specialità. Anche in autunno goditi l'atmosfera accogliente, il comfort e la buona cucina nella nostra accogliente terrazza riscaldata. Ristorante Pizzeria al solito posto. Via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio. Info 041 55 07 161. Al solito posto. Accendi la magia.
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
3: Clodia Lab.
1: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: 041 49 65 905.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: Pizzeria da Leo.
7: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Pizzeria da Leo,
6: la migliore.
7: Ma che te lo dico a fa?
6: Ma che te lo dico a fa?
8: Tomato by Clodia, il

tutti i giorni, a pranzo e a cena. Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari. Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: una possibilità alla sua nuova canzone. Mezzogiorno e 33, buon lunedì con tutti voi cari amici all'ascolto, con la musica di BCS e anche con i successi di ieri, perché nel cuore dell'ora noi mettiamo le belle canzoni del passato, ad esempio gli anni 2000, quelli super belli, con Gwen Stefani e Rich Girl. Subito ce l'ascoltiamo e poi a seguire Broken di Elisa.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best, in collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 2000. One more time. 1, 2, 3. 2K Hits.

0: sugli anni 2000, i primissimi anni 2000, quando Elisa cantava Broken e quando Gwen Stefani, che abbiamo sentito prima, invece ci cantava Rich Girl, due bellissime canzoni. Ancora buon lunedì, inizio settimana con BCS e questo passaggio dedicato ai ricordi l'abbiamo fatto in collaborazione con Carrozzeria Biasion, in particolare Roberto Gomme, che si trova all'interno di Carrozzeria Biasion, cari amici. E se state per partire per le vostre vacanze, fate un check-up completo all'auto, così evitate brutte sorprese magari quando siete in viaggio. Insomma, viaggiate a cuor leggero, fate un bel tagliando, magari fate anche pure una carica dell'aria, così quando viaggiate state belli freschi. E ricordatevi che Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme vi aspettano in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Noi tra poco torniamo e parleremo anche di sport, abbiamo un po' di cose di cui raccontare, abbiamo il tennis, abbiamo la Formula 1, il calcio, amici, ci sono i campionati mondiali, c'è il mercato, tanti temi che andremo ad affrontare come sempre tra non molto qui su BCS. A tra pochissimo.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: 8 Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: L'estate ha voglia di musica.
9: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
8: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
11: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
12: Sport News,
11: le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Sport News. Sport News in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi. Via Amerigo Vespucci 90, sottomarina.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime. Via Marco Polo 197, sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
3: Le notizie dello sport, apriamo con quello che è il caso che sta facendo infiammare i campionati del mondo del 2026, già ribattezzato il caso Balogun. Dalla Casa Bianca ai vertici della FIFA, passando per ministri, avvocati e anche il figlio dell'ex sindaco di New York, Rudy Giuliani. Secondo un'inchiesta del giornale Bild, sarebbe stata un'intensa attività di lobbying promossa dall'amministrazione del presidente Trump a portare alla sospensione della squalifica dell'attaccante statunitense Balogun durante i mondiali del 2026. Stando al quotidiano tedesco, pochi minuti dopo l'espulsione del giocatore nella partita contro la Bosnia, Andrew Giuliani avrebbe informato Trump, dando il via libera a una campagna durata 4 giorni per ottenere la revoca della squalifica che avrebbe escluso l'attaccante dagli ottavi di finale contro il Belgio. L'operazione avrebbe coinvolto, oltre a Giuliani, una task force per la Coppa del Mondo da parte della Casa Bianca, e tra questi il segretario al commercio, dirigenti della federazione calcistica e un team di avvocati. Secondo Bild, giovedì Trump avrebbe anche parlato telefonicamente con il presidente della FIFA Gianni Infantino. Su questo tema si è pronunciato anche Malagò. Il caso della squalifica e poi revocata, dice, non è replicabile ai vari campionati nazionali, aggiungo meno male, sarebbe veramente la fine. Ha un evidente sapore politico, così il presidente della FIGC Malagò, ospite di una trasmissione, ha voluto parlare. Dice, è un precedente pericolosissimo, spero se ne rendano conto. Insomma, una decisione che fa molto molto discutere. Parlando invece di calcio giocato, è il campionato del mondo delle grandi firme. Anche ieri uno straordinario Haaland ha eliminato il Brasile, portando la Norvegia ad un risultato praticamente storico. Parliamo di calcio mercato. Brahim Diaz nel mirino della Juventus, portiere, centrocampista e attaccante, sono queste le priorità bianconere sul mercato. Ma se fosse per Luciano Spalletti ci sarebbe un unico vero colpo, e cioè Brahim Diaz, dello spagnolo naturalizzato marocchino che sta facendo molto bene i campionati del mondo. Si parla a Torino già da diverso tempo, è una richiesta precisa dell'allenatore appunto bianconero. Parliamo adesso invece di Formula 1. È stata un weekend speciale per le Ferrari, un super Leclerc e anche

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Williams arrivava in testa alle classifiche di vendita italiane, non forse una delle sue più belle canzoni, ma decisamente comunque una bella hit che ci fece ballare e divertire all'epoca. Cari amici, era l'appuntamento con i ricordi, quindi solo grandi numeri uno, l'abbiamo fatto in questo passaggio in collaborazione con Gioielleria Ballarin, ma lo sapete molto bene che Ballarin non è solo gioielli, è anche bellissimi orologi, e in questo caso vi parliamo di una grande scelta, quello di Daniel Wellington, che è un orologio dal gusto vintage, che tra l'altro potete avere in promozione anche con un paio di occhiali della stessa linea. Per scoprire tutto andate a Chioggia, Sottomarini in particolare, Viale Padova, e qui troverete naturalmente questa bella idea firmata Gioielli Ballarin. È tutto amici, noi ci salutiamo qua, vi auguro una buona giornata, ci si ritrova direttamente domani mattina dalle 9. Sincronizziamoci da un paio di minuti, sono le 13.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eden Beach.
6: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
5: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande in tutto.
0: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We love 90.
2: Il 23 agosto del 1991 in Italia viene approvata la legge Mammì sull'emittenza televisiva. È stata la prima legge organica di sistema che l'ordinamento italiano abbia avuto in materia radio televisiva.
1: We love 90. We love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
2: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia con il patrocinio del Comune di Chioggia presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Lunedì 6, dal tardo romanticismo alla musica del Novecento, concerto di musica da camera presso il Monastero Santa Caterina. Martedì 7, l'arte del pianoforte, concerto di musica da camera presso il Monastero Santa Caterina. Mercoledì 8, forum pianistico Città di Chioggia, categoria Juniores pianoforte solo presso Auditorium San Nicolò. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469 sul web musicachioggia.it.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
12: 10 anni della nostra storia.
13: We love 90.
14: Il 15 gennaio del 1993 a Palermo, Totò Riina, il capo di Cosa Nostra, viene arrestato dai carabinieri del raggruppamento operativo speciale. Era latitante da ben 23 anni.
13: We love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Cos'è successo?
5: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
4: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
5: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
4: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
5: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
7: Mia nonna.
6: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
7: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
7: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
7: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
0: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere

0: Esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni. Chioggia.
3: Ristorante Locanda Sette Mari.
4: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
3: rivisitate in chiave moderna.
4: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
3: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
5: Una città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

lunedì, primo giorno della settimana, luglio, 6 di luglio, ben ritrovati, naturalmente buon pomeriggio a tutti, come state? Tutto bene, tutto ok? Vi siete riposati, avete lavorato in questo weekend di luglio, spero tutto bene. Adesso naturalmente si riparte, abbiamo una settimana da vivere insieme, naturalmente la musica, i successi, le news da Radio BCS, la diretta che inizia da questo momento, dopo la pausa che va dalle 13 alle 14, ben ritrovati a tutti. Io sono Monica Laurenti, con voi fino alle

e naturalmente salgono i prezzi della benzina per quanto riguarda i carburanti. Dopo lo stop al taglio delle accise scattato dallo scorso 3 luglio, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del

più 41 millesimi rispetto a venerdì, e il diesel a 1,925 euro al litro per il gasolio, più 43. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self service è di 1,938 euro per la benzina al litro e 2,008 euro al litro per il gasolio. Una stangata prevista, dicono i consumatori, protestano appunto le associazioni dei consumatori. Il mancato rinnovo del taglio delle accise, dice il Codacons, costerà agli automobilisti italiani 1,4 miliardi di euro su base annua solo a titolo di rifornimenti di carburante sulla rete stradale e autostradale, anche perché adesso è già iniziato il momento delle vacanze per tanti italiani che magari si ritrovano ad affrontare viaggi lunghi in autostrada e non con la macchina a benzina o diesel, e che naturalmente si trovano ovviamente a pagare di più sia ovviamente la benzina che il diesel. Quindi se le accise naturalmente andavano mantenute sarebbe stato meglio per tutti sicuramente. Andiamo avanti con Colombina.

The Flames. Volete sentire una canzone? Inviateci un messaggio WhatsApp al 338 26 62 777. Vi ricordo che ritorna 1 2 3 la musica la scegli te alle 15:45 minuti.

0: ottobre, accendi la magia. Ristorante Pizzeria al solito posto. Ti aspetta nell'esclusiva terrazza riscaldata per gustarti tutte le nostre specialità. Anche in autunno, goditi l'atmosfera accogliente, il comfort e la buona cucina nella nostra accogliente terrazza riscaldata. Ristorante Pizzeria al solito posto. Via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio. Info 041 55 07 161. Al solito posto. Accendi la magia.
1: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
2: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
1: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
8: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
8: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
8: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
9: È lo sport del momento, è il padel.
10: Clodia Piscina e Fitness
9: ha realizzato due campi dedicati al padel.
10: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
11: Clodia Lab.
9: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
10: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: 041 49 65 905.
12: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
13: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ed era anche il J-Ax, ed era proprio lui con i Piaio, però anche no, la canzone dell'estate ovviamente di J-Ax, che a me personalmente non fa impazzire. Vabbè, però insomma, voglio dire, lui piace, è molto bravo sicuramente, nulla da dire. Allora attenzione, c'è Simply the Best, due successi anni 2000 con Summer Moonlight, Bob Sinclair, subito dopo Jennifer Lopez con Carrozzeria Biasion, sempre un passo avanti, via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Carrozzeria Biasion sempre a vostra completa disposizione, e naturalmente vi ricordiamo che in caso di incidente voi non avete nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore che naturalmente potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal convenzionato. In caso di incidente nessuno naturalmente vi può obbligare, voi siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia. Con Biasion non avrete nessun problema per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi verranno comunicate. Carrozzeria Biasione, con i suoi molteplici servizi, vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasione siete sempre la priorità. Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, ripeto, sempre un passo avanti.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 2000. So

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove i sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Tu conosci Milano Wine Bar?
9: Conosci i nostri cocktail?
8: I nostri aperitivi?
9: I nostri ricchi buffet?
8: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
1: Milano Wine Bar.
2: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
3: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.

0: Sono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: L'estate ha voglia di musica.
3: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Mix di Pinedit. Ancora buon pomeriggio, buon lunedì, primo giorno della settimana. Sono le 14:43 minuti, state ascoltando Radio BCS. Naturalmente io sono Monica Laurenti. Adesso parliamo della saga del pesce. Ostaggio politico, Jonathan Montanariello del PD attacca l'amministrazione. Non è una passerella di partito. Saga del pesce che naturalmente comincia il countdown. Oggi in regione a Palazzo Ferro Fini verrà presentata l'87esima edizione della Sagra del Pesce, che comincerà venerdì, ma come spesso accade si accende la polemica politica e ad innescarla il consigliere del PD Jonathan Montanariello. L'esponente Dem punta il dito contro l'amministrazione comunale e parla di inaccettabile strumentalizzazione politica dell'evento da parte del centrodestra e di totale politicizzazione di una manifestazione che, ricorda, appartiene per storia e tradizione a tutti i chioggiotti e non ha alcun colore politico. Secondo Montanariello, nelle ultime settimane l'organizzazione della Sagra del Pesce avrebbe seguito più le logiche dei partiti che quella delle istituzioni. Il consigliere racconta di aver assistito a dinamiche che nulla hanno a che fare con il rispetto delle istituzioni, a partire dalla gestione degli inviti per l'inaugurazione ufficiale, una selezione, sostiene, condotta in ordine sparso, escludendo i rappresentanti del territorio e muovendosi unicamente sulla base di simpatie politiche e logiche interne a Forza Italia. Ecco qua. Nel mirino infatti finisce anche il rapporto con il comune. Montanariello spiega di aver offerto personalmente all'assessore agli eventi del comune di Chioggia, Riccardo Griguolo, la massima disponibilità per organizzare una conferenza stampa in consiglio regionale con l'obiettivo dichiarato di superare le divisioni in nome dell'interesse della città. La risposta però sarebbe stata un no secco, motivato dal fatto che l'evento doveva essere presentato da un esponente dello stesso partito dell'assessore. Quindi, poi la storia va avanti. Quindi insomma c'è chi ovviamente dice che insomma questa Sagra del Pesce è una passerella politica, che sono state invitate all'inaugurazione delle persone che magari insomma non dico non c'entrano niente, ma che magari ci sarebbero state persone magari un po' più importanti. Sagra del Pesce che vive del lavoro, dei sacrifici, della passione degli stendisti, dei pescatori e dell'associazione dei cittadini che sono politicamente neutri e non è giusto vengano strumentalizzati. Ecco qua, quindi Montanariello dice la Sagra del Pesce è un ostaggio politico. Ecco, quindi poi anche su questa cosa c'è chi ovviamente è d'accordo con Montanariello, chi invece no. Vabbè, comunque sta di fatto che venerdì inizia la Sagra del Pesce e se la cosa vi può interessare. Sagra del Pesce che magari credo che pochi chioggiotti ci vadano. No, perché c'è tanto da aspettare, sono delle code incredibili.

0: balada.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: i bellissimi e nuovi orologi Daniel Wellington, orologi vintage con la cassa piccola e squadrata, naturalmente sia per lui che per lei. Inoltre si ricorda che acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Una bellissima occasione assolutamente da non perdere, approfittatene. Ora esatta, sono le 15, a tra poco.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate, vivi l'atmosfera di Chioggia.

0: caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 8394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Finalmente ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
5: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
4: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
5: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 41 14 00.
4: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: domenica.
1: Allora, tre camper in fiamme ad Isola Verde, le operazioni dei vigili del fuoco che sono intervenuti con 18 unità e sono terminate attorno alle 4 di domenica mattina. È successo proprio ad Isola Verde, nel territorio naturalmente di Chioggia. I vigili del fuoco sul posto hanno terminato solo alle prime luci dell'alba di domenica l'intervento di spegnimento e bonifica. Fortunatamente non sono rimasti coinvolti persone o animali. Secondo quanto ricostruito, l'incendio si è sviluppato inizialmente all'interno di un camper per poi propagarsi ad altri due parcheggiati nei pressi. L'intervento degli operatori del 115 in tutto le unità inviate da Chioggia e anche del 118 Cavardere Mestre ha permesso di evitare che il rogo si estendesse alle abitazioni nelle vicinanze. I pompieri, spente le fiamme, sono stati impegnati nella messa in sicurezza dell'intera area circostante. Terminate le prime operazioni, i tecnici dei vigili del fuoco hanno effettuato gli accertamenti del caso per capire le cause dell'incendio, attualmente in fase di accertamento. Questo è successo ad Isola Verde qualche giorno fa. Per fortuna, insomma, nessun ferito, nessun animale ferito, e a parte i camper che naturalmente sono bruciacchiati, non ci sono stati altri problemi. Adesso naturalmente si sta indagando e si sta cercando di capire il perché.

0: insieme ad Harry Styles, arrivati alle 15:16 in questo lunedì, primo giorno della settimana. State ascoltando Radio BCS, ancora buona giornata a tutti quanti voi, arrivati ad Out Now con The Bauscia, Lose Myself, la canzone nuova dei The Bauscia che sentiremo tra poco, con Planet Bike, dove trovate un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione, sia per uomo, donna e bambino. Andate a scoprire questa meraviglia di bike, naturalmente di qualità superiore, con il motore più potente, autonomia fino a 100 km, le frecce direzionali e lo stop di frenata. Parliamo del prezzo, che come sempre è super accessibile. Da Planet Bike, la tua e-bike te la paghi con comodo, a rate, senza anticipo né busta paga. E naturalmente da Planet Bike si riparano le bici, qualsiasi tipo di bici, visto che ha un'officina specializzata. Planet Bike la trovate in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: ottobre. Accendi la magia. Ristorante pizzeria al solito posto. Ti aspetta nell'esclusiva terrazza riscaldata per gustarti tutte le nostre specialità. Anche in autunno goditi l'atmosfera accogliente, il comfort e la buona cucina nella nostra accogliente terrazza riscaldata. Ristorante pizzeria al solito posto. Via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio. Info 041 55 07 161. Al solito posto. Accendi la magia.
1: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
2: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
1: Scopri di più su somit.it.
2: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
1: Affidati a noi.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
9: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
8: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
9: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
8: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
9: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Dracula Remix, tra non molto accontenteremo Anna in 1, 2, 3 la musica la scegli te. Intanto c'è Simply the Best, due successi anni 90 per colpa di chi? Zucchero, subito dopo Y, Annie Lennox.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
4: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
9: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
8: Scopri di più su somit.it.
9: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
8: Affidati a noi.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
11: Tuffati nella Milano Experience.
10: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
11: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
10: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
11: Viale Trieste, Sottomarina.
10: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
12: Milano Wine Bar.
13: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
14: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
15: Ti prendo rimani, ti prendo le mani.
14: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

accontentare un'ascoltatrice molto giovane che ci contatta al 400046 e ci richiede Cioffi. Andrea Cioffi, che è un cantautore pop italiano nato a Galatina il 3 luglio, quindi ha appena fatto gli anni. Tanti auguri. 1996, a 30 anni, ha debuttato nel 2020 con il singolo Anima Fragile. La sua discografia raccontata nei dettagli all'interno di una pagina che si trova sul web ed è Rock It, dove insomma c'è tutta la storia di Cioffi, che ha ripreso poi una vecchia canzone di Umberto Tozzi nel 2025, Sola ti amo, e poi Farfalle nello stomaco, un singolo pubblicato nel marzo del 2026 in collaborazione con Noemi, che poi tra l'altro sentiremo, perché Anna ci richiede Bogotà del 2024, ci richiede Farfalle appunto con Noemi del 2026 e ci richiede la canzone nuova di Cioffi che si chiama Carmela. Oggi in 1, 2, 3 la musica la scegli te.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Carmela, la nuova canzone di Cioffi. Oggi Cioffi ci è stato richiesto da Anna, che ci ha richiesto Bogotà, molto bella, Farfalle, che conosciamo molto bene, e la canzone nuova che poi insomma la sentiremo in Out Now, ed era Carmela. 1, 2, 3, la musica la scegli te, termina qui, grazie ad Anna, che auguriamo naturalmente un buon pomeriggio. C'è Unforgettable, ritorniamo indietro nel tempo, anni 2000, con Britney Spears, Oops, I Did It Again.
1: Radio BCS, Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: con Britney Spears, che non si fa più sentire, che è sparita dal mondo della musica, non la si sente più. Speriamo stia bene, anche se ha sempre dei problemini o problemoni. Comunque speriamo tutto ok. Unforgettable con Falegna Media Padoane Stile e Design, professionisti nel campo del serramento, quindi noi vi consigliamo di contattarli, di passare di là per un preventivo gratuito, soprattutto se state rinnovando casa, avete bisogno di serramenti nuovi, porte, finestre in vetro alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. E poi se volete approfittarne, mettete in sicurezza la vostra casa con un portoncino blindato, bello da vedere, e naturalmente potrete godere della detrazione del 50%. Li trovate in strada Madonna Marina a Sottomarina. Io vi saluto questo punto, da Monica Laurenti è tutto, buon lunedì a tutti quanti voi, ci sentiamo domani a partire dalle 14, vi do subito l'ora esatta e sono le 16 precise in questo istante. Ciao!
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Riala.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Riale.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi.

0: diagnosi computerizzata della tua auto.
1: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
2: Con l'Audi, cambio gomme e ricariche clima.
0: Autofficina Bergo, strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati, a tutto il resto ci pensiamo noi.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: Tomato by Clodia, il

0: 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Sono entrata in una ghiacciaia, caspita. Ok, fa caldo, ok, l'aria condizionata, ma qui veramente ci sono i pinguini oggi. No, no, no, alziamo la temperatura, apriamo le finestre che mi devo ambientare un attimino. Io oggi per la prima volta dopo tanto tanto tempo a casa non ho ancora acceso oggi l'aria condizionata, perché di solito si cambiava l'aria la mattina presto e poi tac, perché faceva troppo caldo. Invece oggi sono riuscita a resistere. Bisogna risparmiare da qualche

appassionata si accende, ci mancherebbe. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon lunedì, oggi è il 6 luglio, siamo pronti per il nostro appuntamento, ricomincia una settimana insieme, Cinzia Riccieri con voi fino alle 19. Non ho detto Paolo De Grandis perché oggi il mio socio si è preso un giorno di libertà, e anch'io quindi, e anch'io. Comunque torna domani, non c'è problema. Adesso arriva Fulminacci, maledetto me.

vedi come cambiano le cose. Qualche anno fa stavamo parlando del matrimonio di Jennifer Lopez con Ben Affleck, che è finito praticamente subito, quasi, no? Neanche un anno, se non sbaglio. E adesso invece si fa un gran parlare del matrimonio appena celebrato di Taylor Swift e Travis Kelce, come caspita si chiama? Io ancora non ho, non

0: muore di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
4: le spiagge dove ci si abbronza di più,
5: per sentirti coccolato,
4: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
5: Per la tua vacanza al mare,
4: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
5: Scegli il meglio per te.
4: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
5: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
4: Cos'altro?
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
9: Gran Sostanco, Eden Beach.
8: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
9: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
8: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
9: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Gran Sostanco, mi piace.
10: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: una canzonetta, però piace veramente tanto, perché quando la si ascolta, che ne so, in compagnia o in occasioni speciali, tutti saltano, ballano e cantano, per cui vuol dire che funziona. Ora un po' di musica che ha funzionato decisamente negli anni Ottanta. Parte tra poco il nostro appuntamento con Simply the Best, grazie a Roberto Gomme che vi ricorda tutte le nuove promozioni estive sui controlli completi, sulla manutenzione, e poi ci sono offerte sui tagliandi e le cariche dell'aria condizionata. Non aspettate l'ultimo momento, andate da Roberto Gomme che vi aspetta all'interno di Carrozzeria Biasioni in via Venturini a Sottomarina. Vediamo subito le due canzoni degli anni Ottanta. 1985, un classico, Aha con Take On Me. 1988, una canzone più intrigante, Gesh Paty con Etienne.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 80. 80.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: esperte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Travis Kelce. Quando imparerò questo nome, devo sempre leggerlo. E se ne parla tantissimo, ma non si sono non si hanno molti dettagli. Si sa qualcosina, immagini assolutamente non ce ne sono, non c'è neanche una foto se non di alcuni invitati che stavano andando al matrimonio, ma nient'altro. Ci sono però tantissime

tantissime persone molto innervosite dal fatto che abbiano praticamente chiuso tutte le strade. C'erano transenne ovunque, qualcuno era addirittura senza elettricità, senza quindi anche aria condizionata, mentre

rende la vita inutilmente difficile alla gente per il suo piacere personale proprio nel fine settimana del 4 luglio. Attenzione, perché il 4 luglio è data importantissima in America, per cui ha scelto veramente il giorno X. E qua veramente delle polemiche potremmo parlare tantissimo, perché si sono lamentati per tutto veramente. Ma

durante il ricevimento, giochi e premi, manco fosse una lotteria. Però insomma i premi erano d'un certo tipo, quindi orologi di Cartier, borse firmate di Chanel e poi come premio finale un'auto, ma non un'auto a caso, ma l'auto che i due hanno utilizzato per il loro primo appuntamento. Utilizzato fino a che punto, vero? No, sono saliti e andati al primo appuntamento, non si sa. Comunque per loro è un'auto molto importante, l'hanno messo in palio, non si sa chi se la sia portata a casa. Comunque mi sa che di questo matrimonio si parlerà tanto tanto ancora, anche perché tutti attendono le immagini. A questo punto voi direte, beh, ascoltiamo una canzone di Taylor Swift. No, mi è mai piaciuta Taylor Swift, l'ho sempre detto, non lo so, non mi dà nulla. Qualche canzoncina carina, ma per

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Earth, Wind & Fire con Fantasy, canzone del 1977, ascoltata tantissime volte ma meravigliosa sempre, ritrovata grazie all'appuntamento con Unforgettable a quest'ora in collaborazione con Gioielli Ballarin. Ricordate la promozione sugli orologi di Daniel Wellington, più che promozione ci sono quelli nuovi vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Se acquistate questo orologio in particolare avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea, quindi si tratta proprio di un regalo, non di una promozione ma di un regalo vero e proprio, quindi avete l'orologio e anche gli occhiali, non perdete questa bella occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano in Viale Padova Sottomarina. Qualche secondo e saranno le 17.
1: Ottobre, accendi la magia. Ristorante Pizzeria al Solito Posto ti aspetta nell'esclusiva terrazza riscaldata per gustarti tutte le nostre specialità. Anche in autunno goditi l'atmosfera accogliente, il comfort e la buona cucina nella nostra accogliente terrazza riscaldata. Ristorante Pizzeria al Solito Posto, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio. Info 041 55 07 161. Al Solito Posto, accendi la magia.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
3: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
3: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da

0: casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare. Dimmi quando
2: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
3: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

proprio in corso in questo momento un importante intervento dei soccorsi, c'è anche l'elicottero perché a quanto pare è veramente grave. Poi qui come al solito i commenti si sprecano, chi parla di Romea strada della morte, sì, sicuramente non è in alcuni tratti soprattutto una bella strada, però siamo sempre lì, le strade sono tutte pericolose, bisogna veramente stare molto molto attenti e avere mille occhi, come si dice in questi casi. Poi insomma, se ci saranno altre notizie in questo senso ve le daremo. Adesso la musica.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

a Costiera Amalfitana. Hai capito chi è tornato? Nino D'Angelo, l'avete riconosciuto sicuramente. In realtà da un'idea, diciamo così, di Fabio Rovazzi, che ne parlavamo proprio qualche giorno fa, di solito amava cantare con personaggi famosissimi di tanti tanti anni fa, l'ha fatto con Gianni Morandi, ma l'ha fatto un po' con tutti, però ultimamente non mi sembra che l'anno scorso ha taciuto Fabio Rovazzi, non si è fatto sentire. Invece quest'anno sì, è ritornato con sì Nino D'Angelo, ma anche con Arisa, quindi questo trio incredibile per questa canzone che ci terrà compagnia sicuramente tutta l'estate. La Costiera Amalfitana, ascoltata in Out Now grazie a Planet Bike. Andate a vedere l'esposizione di Planet Bike, perché ci sono, pensate, oltre 100 bici per uomo, donna e bambino, non soltanto quelle da passeggio ma anche quelle elettriche. Poi c'è la possibilità di pagare con tranquillità a rate, senza busta paga, e i prezzi comunque sono sempre super accessibili, quindi andate a fare un bel giretto in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Vi aspetta Planet Bike.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
12: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
12: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
11: Con Take and Drive vinci sempre tu!
12: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Ah già, chi sarà uno dei premiati con il Leone d'Oro alla carriera? George Clooney, meritatissimo sicuramente. Lui è tra l'altro particolarmente affezionato al Festival del Cinema di Venezia, dice è senza dubbio il mio festival preferito, e quindi ricevere il Leone d'Oro è sicuramente un onore immenso. Aggiunge anche: probabilmente significa che sto invecchiando, ma va bene così. Beh, in effetti il Leone d'Oro alla carriera si dà ad una certa, ma ci sono alcuni che hanno molti molti più anni di George e magari ancora non l'hanno ricevuto, e alcuni che se ne sono andati ancora prima di riceverlo, è vero o no? Quante volte è successa questa cosa, per cui non vuol dire assolutamente nulla. Quindi ricordiamo, Festival del Cinema di Venezia dal 2 al 12 settembre, noi avremo come al solito la nostra inviata sul posto, messo a mazzetto, quindi già ci stiamo preparando con lei per i collegamenti. E adesso appuntamento con Simply the Best, dedicato agli anni 2000, sentiremo due canzoni dei primi anni 2000-2008, beh, una delle più belle canzoni del mondo, di tutta la musica. Se ci fosse Paolino, me ne direbbe di tutti i colori, però non si può dire che le canzoni di Cesare Cremonini non siano meravigliose, e questa in particolar modo. Le 6:26. Ogni volta che guardo l'orologio e sono le 6:26, comincio a cantare le 6:26, ma è meglio lasciare cantare Cremonini. E poi del 2009 sentiremo Empire of the Sun.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in iglo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per nittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in iglo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in iglo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
7: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
8: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
7: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
8: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Lunedì 6, dal tardo romanticismo alla musica del Novecento, concerto di musica da camera presso il Monastero Santa Caterina. Martedì 7, l'arte del pianoforte, concerto di musica da camera presso il Monastero Santa Caterina. Mercoledì 8, forum pianistico Città di Chioggia, categoria Juniores pianoforte solo, presso Auditorium San Nicolò. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469 sul web musicachioggia.it.
10: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
13: Solo nostra.
12: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Beh, Gaia di canzoni belle ne ha fatte, però questa mi sa che ha proprio colpito tanti. Bossa Nostra, riascoltata alle 17.46 su Radio BCS, ancora buon pomeriggio a tutti. Cinzia Riccieri con voi fino alle 19. Oggi sono sola, non c'è il mio socio Paolino, ma poi vi ricordo, dalle 19 alle 20 tornano Franco Nardo e la zia Patti, quindi rimanete con noi fino alle 20 e date un'occhiata anche ai social, perché sulle nostre pagine BCS Paolo e Cinzia Radio BCS faremo anche le dirette. Adesso però parliamo di un'iniziativa molto molto bella del comune di Chioggia, infatti torna Alberi in Pianura e potete prenotare gratuitamente il vostro albero. Anche quest'anno infatti Chioggia, il comune di Chioggia aderisce

territorio. Come funziona? Ogni nucleo familiare può richiedere gratuitamente fino a 10 alberi, scegliendo tra diverse specie adatte ai propri spazi. Le piante poi saranno distribuite nel mese di dicembre, quindi ci vuole un po' di tempo, però chiaramente bisogna prenotare. Come si fa a prenotare? Per informazioni dovete andare su alberiinpianura@chioggia.org, oppure c'è anche un numero di telefono 041 55 34 900, ma ricorderemo questa cosa anche più avanti sicuramente, visto che l'iniziativa poi parte veramente a dicembre.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Madonna con Who's That Girl, canzone del 1987, ritrovata grazie ad Unforgettable in collaborazione con Falegnameria Padoane Stile e Design. Andate a vedere Stile e Design, che è lo showroom proprio all'interno della falegnameria, per vedere tutte le novità, ad esempio le zanzariere, ce ne sono di tantissimi tipi e anche di tanti colori da abbinare proprio alla vostra casa, quindi andate a vedere, fatevi fare un preventivo che è sempre gratuito. Falegnameria Padoane vi aspetta in via Madonna Marina, sotto Marina. Pochi secondi e saranno le 18.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì. Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
8: Tu conosci Milano Wine Bar?
9: Conosci i nostri cocktail?
8: I nostri aperitivi?
9: I

0: conosci. È il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
1: Tuffati nella Milano Experience.
0: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
1: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
2: Milano Wine Bar.
3: Il modo migliore di respirare.
4: Il modo migliore di climatizzare.
3: La silenziosità assoluta.
4: I consumi ridotti fino al 70%.
3: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
4: I migliori sul mercato.
3: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
4: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 1400.
3: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: quintale con aranciata, aranciata amara o aranciata dolce? Ora la lo chiediamo alla nostra festeggiata Linda. Ciao Linda!
1: Ciao, buongiorno!
0: Come va?
1: Bene, dai, oggi mi sento un po' più vecchia del solito.
0: Ma dai, Linda, finiscila! Hai appena finito di lavorare invece, vero?
1: Sì, sì, sì.
0: Che lavoro fai? Raccontaci.
1: Allora, sono impiegata, quindi tengo la contabilità, insomma.
0: Ah, ok, in mezzo ai numeri.
1: Mamma mia, tutti i giorni.
0: Dai, numeri in tutti i sensi, Linda.
1: Abbastanza.
0: Ma ti piace oppure dai numeri anche nel senso che dici non ce la faccio più?
1: No, no, allora è un bel lavoro che ti dà molte soddisfazioni e sono anche fortunata perché insomma sono in un buon posto di lavoro
0: Ottimo.
1: E al giorno d'oggi è anche abbastanza difficile trovarlo, quindi
0: hai ragione.
1: Mi reputo fortunata.
0: Brava Linda, brava. E che fai per festeggiare oggi?
1: Oggi niente, ho già festeggiato in anticipo venerdì.
0: Ma come venerdì? Addirittura? Cioè neanche sì. Il giorno prima? Tre giorni prima?
1: Sì, perché tutte le mie amiche lavorano, quindi facciamo sempre, è un po' difficile diciamo trovarsi.
0: Sì.
1: Però sì, questa sera dai, sono con i miei genitori, mi avranno fatto sicuramente le paste. Quindi.
0: Ecco sì, almeno il dolcetto ci vuole.
1: Esatto.
0: Ma venerdì con le tue amiche che avete fatto? Siete andate in giro?
1: Siamo andate al gatto.
0: Ah, mangiare bene quindi.
1: Sì, dai, una volta all'anno ci sta.
0: Sì, sì. E chi ha pagato? Caspita.
1: No, abbiamo
0: alla romana.
1: Alla romana.
0: Ognuno
1: però,
0: per sé.
1: Diciamo, io ho pagato la bottiglia di prosecco.
0: Ah,
1: loro
0: okay.
1: Mi hanno regalato, mi hanno fatto una sorpresa, mi hanno fatto una torta con scritto senti, niente scuse, sono 26.
0: Ah,
1: quindi
0: ho capito.
1: Una bella sorpresa, bella, bella.
0: Bella, bella. Era anche buona, sì.
1: Molto, l'hanno comprata in pasticceria Danelli.
0: Ah,
1: e
0: beh, una garanzia.
1: Buona. Niente da dire, cioè buonissima, era proprio fatta anche perfetta.
0: Ottimo, no. Ottimo. È arrivato anche qualche regalino consistente, Linda?
1: No, in realtà no, quest'anno ho detto non voglio nulla di particolare, anche perché già lavorando mi compro già tutto da sola.
0: Oh, brava, senti qua, independent woman che si compra tutto da sola. Però dai, i genitori ogni tanto allungano la mancetta o qualcosa di...
1: Sì, nulla da dire, anzi sono anche troppo.
0: Lo fanno anche con me, che ho il doppio della tua età. Ogni tanto allungano.
1: Alla fine siamo sempre loro figli.
0: Eh sì, i figli sono piezze e core, bisogna dare la mancia, caspita. Va bene Linda, io ti lascio ai tuoi, alle tue paste, dai, al tuo dolcetto e ti auguro ancora buon compleanno.
1: Grazie mille, gentilissimi.
0: Ciao Linda,
1: grazie.
0: Un bacio.
1: Grazie, arrivederci.

qualche giorno fa abbiamo sentito la canzone di Tommaso Paradiso, La stagione del cancro e del leone, perché stiamo proprio vivendo questa di stagione, prima del cancro, quindi sicuramente la nostra amica Linda era del segno zodiacale del cancro e tra poco del leone, quindi ho dato un'occhiata, siccome tra poco tocca a me e dicono che sarà un momento scoppiettante. Mi sembra che sì, siamo sulla buona strada, ma andiamo a vedere invece l'estate del cancro, dai. Facciamo l'oroscopo come si faceva tanti anni fa. È una fase di profonda riflessione e valutazione in cui Saturno richiede maturità e scelte importanti. Sebbene luglio inizi con il morale alto e possibili conferme nei legami, non mancheranno le responsabilità. Capito, Cancro? Sei responsabile, devi essere responsabile. Sarà un momento ideale per consolidare il proprio percorso e staccare la spina. Questo dopo, quando arriverà il momento del leone, vedremo anche come andrà l'estate del leone ufficialmente. Arriva Malika Yan, una

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
10: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì sì, come no.
12: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida
13: dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk prima dell'appuntamento con Simply the Best. Tra poco ci dedichiamo agli anni 90 grazie a Carrozzeria Biasion, che vi ricorda che nessuno vi può obbligare a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. No, no, voi siete assolutamente liberi di scegliere il vostro carrozziere. Il nostro è Carrozzeria Biasion ed è per questo che ve lo consigliamo. Poi ci sono tanti servizi: il gommista, la meccanica, il noleggio, il soccorso stradale. E ricordate che Biasion vi dà anche possibilità di lavoro, infatti per ampliamento del personale cerca una figura da inserire fin da subito nel proprio reparto di smontaggio, montaggio e rifinitura. Si richiede dinamismo, buona volontà e forte passione per il settore automobilistico, quindi se avete queste caratteristiche andate da Car Biasion, che vi aspetta in via Venturini a Sottomarina. Ed ora vediamo le due canzoni degli anni 90. 1990, Tondo Tondo, sentiremo Joy Salinas con Rockin' Romance. 1998, George Michael con Outside.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
4: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
3: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina.

0: Porto Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria Da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
1: La migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
4: Tuffati nella Milano Experience.
3: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
4: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
3: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
4: Viale Trieste, Sottomarina.
3: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
5: Milano Wine Bar.
0: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con

accessibili e agevolate da una nuova iniziativa da veramente molto bella, una novità proprio per quest'estate 2026. Infatti arriva il bus navetta gratuito dai campeggi di via Barbarigo di Sottomarina fino al centro storico di Chioggia. Iniziano proprio oggi, da lunedì 6 luglio fino a venerdì 28 agosto, gli ospiti delle strutture ricettive di via Barbarigo potranno raggiungere comodamente il centro storico grazie a questo nuovo servizio di bus navetta gratuito. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, quindi sabato e domenica niente, vi fate appunto la passeggiata, però dal lunedì al venerdì c'è la possibilità di prendere il bus navetta da via Barbarigo all'Isola dell'Unione. Gli orari delle corse sono 8:15, 9:05, 11:30 e 17:20, invece poi per tornare dall'Isola dell'Unione a via Barbarigo alle 12 e alle 18, sono due soltanto, però insomma ci si può sicuramente organizzare. Bene, i bus navetta sono una delle invenzioni, tra virgolette, più comode in assoluto.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Ma quanta allegria mette questa canzone? Almeno a me fa tanta allegria. Cool and the Gang, Ladies Night. Aspetta che ci sono già Patti e Franco che magari vogliono dire la loro. Vi mette allegria questa canzone?
1: Sì, ma scusa, ma tu non hai ancora salutato?
0: No, sono le 19 in questo istante.
1: Sono le 19:16.
0: Ah, vabbè. Sono in ritardo.
2: Precisino.
0: Sono in ritardo.
1: Io sono arrivato proprio a filo oggi, perché c'era una coda allucinante.
0: Ma dove?
1: A Piove di Sacco. Dove c'è la rotatoria lì, perché il problema quali sono? Che hanno fatto 3.000 rotatorie e ovviamente le rotatorie sono un imbuto dove tu praticamente dopo... per me, sai, quelli che deve dare la precedenza,
0: se c'è tanto traffico, ma altrimenti
1: è comunque la rotatoria a prescindere crea traffico.
0: Beh, sa, più il semaforo, no? Benedette rotatorie.
1: Sì, ma dove l'hanno messa la rotatoria lì a Piove di Sacco? Prima non c'era niente.
0: Ah, per quindi cui, non dovevano metterla.
1: No, non in centro dove c'è l'hotel lì, che lì una volta, se non sbaglio, una volta c'era il semaforo.
0: Sì.
1: Tipo 20 anni fa c'era il semaforo. Però più avanti il semaforo non esisteva, per cui hanno fatto una bella rotatoriona, bella, grande, che fa una sua bella codona. E è stato 10 minuti fermo là.
0: Critica tutto!
1: No, devo trovare una strada alternativa.
2: Fastidiosissimo, Franco!
0: Mamma mia!
1: No,
0: comprati un elicottero!
1: No, ma magari potessi! Ma il problema non è comprarlo, io lo compro anche l'elicottero, che problema c'è? Figo. Quanto costerà? 40-50 mila euro?
0: Non sai dove parcheggiarlo, dici?
1: 40-50 mila, la cosa mi dà?
0: Se l'elica.
1: L'elica, esatto.
2: Ti danno, bravo.
1: No, il problema è che dove parcheggio? Capito? Infatti ho detto al signor Levantacci, io mi compro l'elicottero, lei faccia il parcheggio sopra. Sai come quelli degli ospedali?
0: Invece che la H mettiamo la F gigante.
1: Brava, esatto. Brava. Esatto. O anche una X, no? Più che altro per sapere dove devo parcheggiare, capito? Solo per quello.
0: Va bene, fatemi salutare Franco e Patti. Tra poco.
1: Intanto sei in ritardo di due minuti.
0: Hai parlato sempre tu. Aspetta che gli escludo, che devo salutare. Salutare Gioielli Ballarin, naturalmente ricordarvi che ci sono i nuovi orologi di Daniel Wellington e se acquistate quello nuovo vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei avrete subito in regalo un paio di occhiali della stessa linea, per cui vi conviene andare a fare un bel giretto da Stefano, Anna e Karin che vi aspettano in Viale Padova o Sottomarina. Ho fatto tutto, sono in ritardo.
1: Dovevi dire a Stefano, Anna e Karin che noi passiamo dopo, ci faranno un regalo ogni tanto, no?
0: Ah, perché?
1: Uno è sponsor, così. Tu lo saluti e uno dice vabbè, senti, se mi saluti anch'io contraccambio
0: tutti quelli che
2: salutassi con un cadeau. Ma li saluto anch'io.
1: Se loro ti regalassero qualcosa, tu cosa vorresti di regalo?
2: Io vorrei un portachiavi, veramente.
1: Ma un portachiavi,
2: sì,
1: no?
2: Sono basic,
1: un brilloccone,
2: ma
1: cosa?
2: Una collana. Ma va, che collane poi ti strozzi, no?
0: Ti strozzi, beh, ne hai una tu lunghissima.
2: Sì, ma la mia è lunghissima.
0: Ma è quella di perline.
2: Sì.
0: Ce l'ho anch'io a casa, è uguale.
2: Le perline
0: andavano tanto.
2: Queste sono anni 70.
0: Sì.
1: Vedi, beata lei.
0: Ma anche negli anni 90 erano tornate tantissime.
2: Allora io mi accontento con poco, Franco. Mi accontento di poco.

0: Allora, allora due, sì, signor Ballarin, due collane per le giovani, ma di perline.
1: Di perline, a noi piacciono di perline, sì, colorate. Va bene.
0: Vuoi andare via o stai ancora qua?
1: Se tu continui a parlare, sei stato tu a parlare dell'omaggio. Adesso mi fai anche dar l'ora veramente in ritardissimo.
0: 3 minuti e mezzo.
1: Ma che vergogna, ma che vergogna! 19 quasi 4 minuti.
2: Tony, Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
5: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: Tomato by

0: ti aspetta
1: tutti i giorni a pranzo e a cena. Una città, Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Bring Your Love, la canzone di Madonna, che come suoni è rimasta agli anni 90. Lei si è dimenticata che il tempo è andato avanti.
1: Eh sì.
0: Però va bene, lo stai, è bella, è molto bella. Perché visto, hai visto la Queen che faccia fatto come dire: oh Ciccio, guarda che Madonna, la canzone è bella, mi piace.
2: Secondo me non è anni 90. Per me non è anni 90.
1: Ma è un pochino,
2: è
1: antica, che è retro, retro.
0: Vabbè.
1: Dai, insomma, spiegami ciò, sta cosa che mi volevi dire prima.
0: Innanzitutto buon pomeriggio, benvenuti. L'appuntamento con zia Patti e Franco fino alle 20 come al solito. Noi siamo in diretta sui social, ci potete seguire. Tra l'altro notavo una cosa, Queen, noi siamo in diretta su r.bcs ma non su BCS Paolo e Cinzia.
2: Sì sì, no, ci siamo su tutte e due.
0: Allora qualcuno ha tolto le nostre dirette perché non ci sono su BCS Paolo
2: ma
0: e Cinzia.
2: Ma se l'ho appena guardata anche l'anno scorso, tu non le vedevi, io le vedo. Non
0: vedi,
2: so com'è.
0: Non le vedo, infatti non, perché volevo passarmi l'audio ma non sono riuscito.
2: Dopo cerchiamo di capire l'inghippo.
0: Ok, vabbè, detto ciò, allora noi abbiamo un scarsa oretta perché purtroppo la Queen come al solito è in ritardo,
2: colpa mia.
0: Dicevo, abbiamo questa oretta scarsa da passare insieme come al solito e vi teniamo compagnia con varie vanità.
1: Molta vanità,
0: ecco. tra l'altro la Zappatti oggi la potete vedere che su Facebook è molto elegante, con una collana come sentivamo prima estremamente elegante, che ha diciamo creato una certa invidia nella Queen, che ha detto: anch'io voglio quella collana.
2: No,
0: lì
2: ce l'ho anch'io a casa.
1: Ce l'ha anche lei.
0: Ce l'hai anche tu. Sì. Vabbè, ma allora metti la domanda.
2: La collana di Berlino, dai.
1: Sono quelle dei souvenir di Venezia.
2: Adesso mercoledì ci siete. Mercoledì la metto anch'io. Perfetto. Mettila anche tu.
1: Va bene, sarà
0: allora,
1: fatto.
0: Se volete la metto anch'io perché ce l'ho.
2: No.
0: Io ho anche la cavigliera. Si sono le cavigliere.
2: Anche
0: io
2: adesso.
0: Si usano anche adesso. Io ho la cavigliera.
1: Anch'io ce l'ho la cavigliera.
0: Ecco, allora mercoledì potremo mettere tre belle cavigliere.
1: Perfetto.
0: Io vengo in pantaloncini corti in mercoledì.
1: Ah, bello.
0: Così, così si nota di più. Mi depilo espressamente per essere in diretta, che tanto non si vede perché sotto il banco.
1: Ma vediamo noi.
0: Si potrebbe fare come quando c'era il COVID, che avevi il pigiama sotto e la camicia
1: o quando fai
0: sopra.
1: Le video call, no? Quando fai le chiamate video,
2: si può fare.
1: Sei tutta bella professionale,
2: per sotto in mutande, ciabatte.
1: Poi ti chiedono di andare a prendere qualcosa.
2: Rovinata.
1: Mi è capitato.
2: Sì,
1: ero in mutande, anzi brutti mutandoni, tra l'altro.
0: Cioè, mi ricordo che di quei mutandoni lì li ho anche visti. Ci hai fatto una bandiera poi quando non c'era più il COVID,
1: esatto,
0: vero?
1: Ho fatto una bandiera.
0: Allora parliamo di Stati Uniti.
1: Sì,
0: parliamo di Stati Uniti perché ci sono un po' di notizie che riguardano l'America. Una soprattutto è quella che
1: dello zio
0: sì,
1: Donald.
0: Sì, lo zio Donald, che una ne pensa cento ne fa, ne ha combinata un'altra. Perché?
1: Che ha fatto?
0: Perché
1: spiegami.
0: Ai campionati del mondo gli Stati Uniti dovranno giocare contro il Belgio stanotte, se non sbaglio, e il loro centravanti titolare Balogun o Balogun, quello che non è, è stato squalificato perché è stato espulso durante la partita precedente. E Trump, perché ovviamente il calcio non conta come il football americano negli Stati Uniti, ok, però sono i campionati del mondo, Trump ci tiene a fare bella figura come nazione, come presidente, e quindi vorrebbe che gli Stati Uniti andassero più avanti possibile.
1: Per cui
0: lui ha detto: ok, chiamo Infantino e gli dico per favore di rimettere in gioco Balogun e di togliergli la squalifica.
1: Davvero?
0: Sì, ha fatto così.
1: Ma si può?
0: L'ha detto lui. No, non si può.
1: Ah, ecco.
0: È una cosa che fa Trump.
1: Ecco.
0: No, sono trampate.
1: È una trampata allora.
0: Sì. Per cui l'ha chiamato e gli ha detto: Ciccio, così gli ha detto: Ciccio, vogliamo far giocare Balogun o no? Tanto gli ha detto: no, guarda, è squalificato, non posso farlo giocare.
1: Le regole sono le regole, no? In tutto il mondo.
0: Allora, in teoria c'è una regola, l'articolo 27, che permetterebbe un'azione di questo tipo, però è una porcata.
1: Ma chi la può chiamare un'azione di questo tipo?
0: Infantino. Per cui il board della FIFA potrebbe decidere in questo, e così hanno deciso. Per cui hanno tolto la squalifica e questa sera Balogun giocherà.
1: Però comunque allora io pensavo che fosse peggio. Allora, scusa,
0: come peggio?
1: No, nel senso che Trump non è che ha fatto una trampata, ha chiesto perché se si può fare.
0: No. Allora, scusami.
1: Cioè, ha fatto un po' una forzatura.
0: Il fallo effettivamente non era proprio da espulsione, però una volta che l'arbitro ti ha mandato fuori dal campo, basta, chiusala, tu ti giochi la tua giornata di squalifica e chiusala. E invece, siccome Trump vuole fare figurone, perché lui è il capo del mondo.
1: Gli tolgono il cavallo qua veramente vincente,
0: E quindi questa sera giocherà sto Balogun, anche se tutti hanno condannato a partire dall'UEFA, che è un altro buono quello lì. hanno condannato questo operato di Trump, però insomma,
1: allora,
0: un'americanata.
1: Faccio una domanda, sì. Se tu potessi fare una forzatura così, se tu fossi così in potere, sì, di poter fare con la tua squadra il cuore il Milan,
0: okay, o anche l'Italia,
1: o
0: certo,
1: anche l'Italia, sì, in okay, questo caso, sì, che non c'è, però vabbè, sì, se ci fosse, e mm-hmm, tu avessi questo potere di chiedere, sì, ad Infantino di rimettere in gioco il tuo giocatore, okay, preferito, che sai che è un cavallo vincente, lo faresti?
0: No, mm-hmm, perché non è giusto. Allora, ah, ovvio che a bocce ferme, no? Tanto qui posso dire quello che voglio, va bene, a prescindere. È ovvio che se potessi, ma ai tempi Pippo Inzaghi, una cosa che già, avrei detto, ci fai giocare Pippo. Però è una questione di serietà, è una questione di principio. Non si possono fare le regole come ti fanno comodo, capisci?
1: Per cui non è, ma sta non è gente giusto, fa guerra, si figurati se gli interessa.
0: Ho capito, ma non è che può andare coi carri armati in campo per vincere la partita contro il Belgio. Non funziona così. Il calcio è il calcio, ci sono delle regole, vanno rispettate. Punto. Ecco, secondo me. Poi ti dico la verità, a sto punto io ti favo anche perché c'è Pulisic che è un giocatore del Milan, quindi ti favo anche un po' Stati Uniti, ma vista la porcata, a questo punto tifo Belgio. Anche
1: io tifo ancora Stati Uniti, okay, l'amore anche dell'altra mia patria,
0: della seconda patria,
1: la seconda patria che mi ha accolto e mi ha fatto star bene.
0: Ecco, per cui il Belgio non mi sta simpatica come squadra, perché ci giocano dei giocatori che non mi sono simpatici, Lukaku, De Bruyne, giocatori che non mi sono simpatici, però a questo punto il male minore, meglio il Belgio degli Stati Uniti, quindi Stati Uniti a casa.
1: Allora vedremo, sai a che ora giocano stanotte?
2: Credo
1: che sarà di pomeriggio,
0: a mezzanotte o alle due, una cosa così.
1: E per cui giocano in che stadio? Forse in Texas o...
0: Beh, sono 6 ore, alle due giocano, alle due. Ora italiana, okay, mentre invece sono le 8 negli Stati Uniti.
1: Oh, ok, alle due di notte?
0: Sì, sì, alle due di notte, okay, sì, sì, sì. No, io le partite notturne quest'anno a Seattle giocano, ecco,
1: a Seattle,
0: quindi nord,
1: nella
0: nord.
1: West Coast, sì, nord, ecco, nord, sono 9 ore di differenza.
0: Ah, ecco, 9 ore, uh-huh, non 6, quindi no, ancora peggio, perfetto. Sì. E Seattle che è vicino al Canada, vero?
1: Sì, Seattle, sì, vero? Sì, okay, bellissima Seattle, un po' triste però, bella. Sì. Sì. E invece di triste, invece, cosa facciamo? Mettiamo una canzoncina che qua ci racconta.
0: Volevo chiudere una cosa, sì, volevo chiudere l'ultima cosa, però di Seattle, perché c'era il famoso film You Got a Mail, non so se te lo ricordi.
1: Sì, bellissimo.
0: E quello
1: con oddio, come si chiamava lei? Meg Ryan,
0: bellissimo. Esatto, era
1: e l'altro,
0: sì,
1: non mi ricordo.
0: Ti è arrivata una mail, com'era la versione italiana? Sì, quella cosa così.
1: Che ti è arrivata posta.
2: C'è posta per te.
0: C'è posta per te, esatto, c'è posta per te. Brava che sei. C'è posta per te.
1: Fortuna c'è la nostra regia qui.
0: C'è posta per te e quello è il film e loro erano a Seattle, infatti quando il bambino scrive e dice che c'era il papà che l'aveva chiamato di Seattle, dice così. Vabbè, detto ciò, noi possiamo mettere una canzone, vaffè amore, questa qui?
2: No, sarebbe vaffa amore.
0: Ah, vaffa amore con il punto,
1: perché c'è l'asterisco, vaffa amore.
0: A me sta cosa degli asterischi ha rotto, posso dirlo, sì. Cioè, anche sui social, a volte leggevo un articolo stamattina su vabbè, il nazismo, su Hitler, e c'era scritto H asterisco Tler, ma si chiama Hitler, si è sempre chiamato Hitler,
1: perché,
0: chiamalo Hitler,
1: no,
0: ma qual è il problema?
1: È perché sennò ti bannano,
2: esatto.
1: non puoi scrivere certe cose, vabbè, non puoi scrivere omicidio, morte, oppure queste cose qui le devi mettere qualcosa,
0: e poi dopo vedi delle gran porcate sui social, però certo, le lasciano. Vabbè, allora mettiamo questo vaffa punto di esclamazione, scusami,
1: vaffa amore,
0: ok.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Eurobar è Mora Mora.
5: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
4: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
5: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
4: Eurobar è Mora Mora.
5: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
4: Eurobar è Mora Mora.
5: Drink and food.
4: Lungomare Adriatico, sottomarina.
5: Gustati l'estate.
6: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
6: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.

0: destination del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: It's so easy
1: to fall in love.
0: E vabbè, oh, senti, cioè, la canzone è bella, merita, lei è brava, la Queen non è d'accordo, però questo è un dato di fatto.
2: No, allora, no, io sono d'accordo, però ogni volta che arrivi bisogna metterla, e quindi sempre questa.
0: Non è vero, non è vero, perché venerdì non l'abbiamo sentita.
2: Ah, ok, ok.
0: E neanche quella che viene dopo non l'abbiamo messa venerdì. Vabbè. Io le cose me le ricordo.
2: Che memoria.
0: Oh, no, sai che ho notato che ogni tanto perdo un colpo?
1: Oddio.
2: Ma va?
1: Ma va?
0: Tu sei, scusami? ma sai che mi succede? Non una volta ogni morte del Papa, con tutto il bene che voglio a Leone. Però voglio dire, succede ogni tanto che magari un nome di una persona che voglio dire, fino a ieri conoscevo, cioè conosco tuttora, che e non mi ricordo più.
2: Mi sfugge il nome.
0: Mi sfugge il nome, sì, a volte mi succede.
1: Mamma mia, vabbè. Come faremo?
0: Allora, più tardi parliamo di Wimbledon, sì? Perché oltre ai campionati del mondo, per la gioia degli italiani, grazie a Dio, c'è Wimbledon. Ieri grande vittoria di Sinner. E oggi grande vittoria di Cobolli in 3-7, ecco. Si è sbarazzato di un giocatore piuttosto forte, che però insomma alla fine lui ha dimostrato di essere più bravo, e per il secondo anno consecutivo è ai quarti di Wimbledon. Questa è una cosa bella, che mi piace un sacco, che mi piace. Domani gioca di nuovo Sinner. Tu hai visto la partita ieri di Sinner?
3: Sì. Ma figurati,
2: due volte l'ho registrato e poi l'ho rivista
1: per default, perché ho detto vabbè, stavo facendo altre cose, lo guardavo.
0: L'hai vista la partita
1: sì,
0: ieri?
1: Sì, ma non ho portato molta attenzione, però volevo vedere chi vinceva.
0: Ok, perfetto, ecco. No, mi è piaciuto tutto.
1: Ma senti, invece, sì, io che poi appunto ci parliamo di questo Wimbledon, sì, volevo chiederti, tu quando leggi qualcosa sui social, per esempio, c'è qualcosa di provocatorio per te, che sì, fai? Rispondi? Sei il tipo che risponde, non risponde, scrolla, sì, va avanti, magari, che non so, dici una parolaccia, però non fai nulla?
0: No, io non
1: fai?
0: Dico parolacce.
1: No.
0: No, non dico parolacce. No. Queen, non dico parolacce. No. Non che mi è mai successo. No.
1: Beh, era un modo di dire comunque, sì, no?
0: Magari qualche porca miseria.
1: Sì,
0: così.
1: Sì, vabbè, è un'imprecazione.
0: Madonnina, sì, Maremma parabolica, non so, una cosa così, che sia pulita. No, perché dopo vado a confessarmi, Don Fulgenzo, cioè, il solito, no? Quattro Ave Maria, un Padre Nostro.
1: Sì, dopo non esci più,
0: cioè,
1: di casa.
0: Non esco, vabbè, più, cioè, non esco più. Beh, ti dico la verità, io non commento, magari posso non essere d'accordo su certi contenuti di certi profili che pubblicano certe cose, però non, l'unica cosa che commento, lo dico,
1: dillo.
0: Io seguo alcuni account del Tottenham, squadra inglese,
1: squadra di calcio inglese,
0: sì, e quando vedo scritte delle stupidaggini, lì sì, rispondo.
1: Per cui accetti questa provocazione?
0: Sì, pesantemente,
1: poi...
0: ma non
1: pesantemente cosa significa?
0: No, pesantemente
1: cosa
0: nel senso
1: il decalogo delle cose,
0: sì,
1: che secondo
0: così ho
1: te...
0: fatto. Proprio l'altro fatto giorno c'era un ragazzo inglese su questa pagina che ha criticato il fatto che Tonali avesse scelto il Tottenham invece che scegliere l'Arsenal o il Manchester City, e ha elencato tutta una serie di motivi per cui lui doveva scegliere l'Arsenal. Questo era tifoso dell'Arsenal. E in Inghilterra c'è grande conflitto fra, è come dire, Milan-Inter, fra Arsenal e Tottenham. Ecco.
1: Ma che male c'è, scusa, se era una sua opinione, magari
0: perché secondo lui
1: Manchester è più forte, scusa.
0: Sì, l'Arsenal ha vinto la Premier, quest'anno il Tottenham si è salvato all'ultima giornata, quindi diciamo che in questo momento...
1: Eppure...
0: Però ha criticato in maniera pesante, ha criticato con delle cose che secondo me non erano corrette, poi ha parlato male del Tottenham e ha soprattutto detto delle inesattezze. Su quelle inesattezze ho detto ok, qui non posso stare zitto.
1: Mamma
0: e quindi ho fatto l'elenco delle, scusate la parola, puttanate che ha detto questo su questo articolo che ha pubblicato, e quindi non mi ha risposto.
1: Ma io ti voglio chiedere, ma tu sei una Karen?
0: Cioè, che vuol dire? No, beh, io sono Franco, come sono Karen?
1: No,
0: come
1: perché sono Karen? Sai che adesso, cioè, sì, guarda, io seguo questa giornalista italiana su, aspetta, com'è che si chiama il suo Parole Possibile, lei è Michela Gersi, e oggi guardavo uno dei suoi reel, una bravissima giornalista che fa molto, cioè molto, è brava sui social e parla di varie cose, e lei è stata tacciata di essere una Karen. Che cos'è una Karen?
0: Cos'è una Karen?
1: Intanto Karen è un nome femminile, inglese, americano, giusto?
0: Sì.
1: Ma la Karen è la donna di mezza età, brontolona, quella che va in cerca del supervisore, quella che va in cerca
0: che
1: voglio parlare
0: sempre
1: al tuo capo, no? Quella che ti viene a suonare 10.000 volte perché hai lasciato magari che ne so, il gatto su, il tuo è andato nel suo pianerottolo.
0: Allora, dico una cosa adesso. Allora, prima dell'arrivo dei social, c'era una consuetudine, non so se lo fanno ancora, ma penso di no. Nelle calli a Chioggia c'erano le signore di una certa età, tipo, che ne so, 50, 60, 70 anni.
1: Quella mia età, ok.
0: Okay. si mettevano con la seggiola in calle, sì, verso le 6, 6 e mezza, quando il sole andava giù, faceva un po' più fresco, e stavano tutta la sera fino alle 10, 11 di sera, mezzanotte, sedute sulla seggiola a commentare e a criticare qualunque persona passasse.
1: Ma quella non è la Karen.
0: Non è Karen,
1: no,
0: questa?
1: No, perché la Karen è la persona che viene, che si arrabbia particolarmente. Per esempio, tu stai parcheggiando, non ti accorgi che Karen voleva parcheggiare nell'unico posto rimasto, e tu ignaro entri dentro.
0: Tra virgolette, gli freghi il posto, ma senza cattiveria.
1: Questa è la tipica che ti viene a spaccare il finestrino, a bussare, urlarti, e tu sei così
0: un'invasata. A prescindere.
1: Per cui questo nome Karen, da nome nominativo, è diventato un aggettivo. Sei una Karen. E questa signora, questa giornalista, è stata tacciata di essere una Karen.
0: Diciamo, adesso spieghiamo anche il motivo. Diciamo che noi, credo tutti noi, una volta almeno, ogni tanto ci capita, no? Perché magari succedono a volte delle situazioni per cui hai bisogno di sfogarti, hai un certo nervosismo represso, perché magari la giornata è andata male, è successo dei problemi. Il primo che ti capita, o la prima che ti capita, le prende tutte.
1: Sì, ma questa qua, proprio queste signore, a quanto pare, si prendono proprio la briga di fare la giustizia, di portare giustizia nella loro vita. Ma magari la loro giustizia, senso di giustizia, non è la tua, non è la mia, non è quella delle persone che magari sono ignare, magari commettono, fanno qualcosa. Per esempio, se io ho un gatto e mi esce fuori di casa e viene sul tuo pianerottolo, magari a te dà fastidio, ma tu gentilmente mi suoni, cioè senti, a te e il tuo gatto, guarda che viene qua sempre sul mio tappetino a farsi le unghie,
0: la prima volta ti suono, la seconda ti suono, la terza metto il gatto in pentola, ecco così abbiamo risolto il problema. No, sto scherzando, non vorrei che qualcuno pensasse.
3: Sei vicentino? Sei vicentino?
1: Sì, è vicentino. Magna gatti. No, però il fatto è che non ti danno la possibilità di giustificarti, di scusarti, e
0: loro hanno ragione a prescindere. Tu hai torto a prescindere,
1: per cui è una crociata che fanno queste Karen.
0: Quindi, ma da dove arriva questo modo di dire?
1: Nel linguaggio, diciamo, social americano. Infatti da tanto, da sarà più di un anno che io seguo questi episodi di persone che riprendono queste Karen vere, che magari, appunto, che ne so, sono così irate che prendono anche l'ombrello e ti cercano di spaccare la macchina, di fare qualcosa.
0: Ma si usa anche in Italia? Cioè, come ha fatto questa signora, questa Michela?
1: A quanto non ho capito bene, ma a quanto pare lei ha fatto un po' un dibattito un po' sulla rage, per cui sulla rabbia, un po' arrabbiato, per cui lei è stata tacciata di essere una Karen. È una linea molto sottile, perché è come dire sei una zittella acida, no? A me è stato detto tante volte, ma dipende.
0: Quindi tu sei una zittella, me lo scrivo.
1: Certo.
0: La zia Patti è una zittella acida.
1: No, non sono acido, ma tante volte, sai,
0: succede
1: che magari anche tu, la giornata un po' storta, divento anch'io, mi trasformo in Karen anch'io, però cerco di essere sempre d'ascolto.
0: Oh, perfetto. Quindi se c'è qualcuno che vi infastidisce perché ha la minima stupidaggine, se la prende e vi attacca, quella, perché anche maschile va bene lo stesso.
1: Di solito sono le donne. E lo dico con tutto il femminismo possibile e immaginabile, perché io comunque sono una donna, però
0: non sei una santa. Perché
1: non sono
0: dirlo.
1: Una santa, esatto.
0: No, era giusto precisarlo.
1: La metteremo, dai. Cosa andiamo a fare adesso?
0: Allora, abbiamo un'altra canzone molto bella.
1: Bellissima.
0: Puoi farla già partire se vuoi, Sì, tranquilla. Questo è un altro dei nostri dischi preferiti, Shanna Spyro, per cui
1: Material Lover.

0: Arte Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
14: Gran Sostanco, Eaton Beach.
13: È spiaggia, con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
14: Scegli il tuo posto al sole, per un'estate da sogno.
13: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
14: Stabilimento Gran Sostanco, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: Gran Sostanco, mi piace.
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Mars con Oh My Soul, che devo dire, cioè, noi abbiamo messo oggi, cioè, vi abbiamo fatto sentire fra una parlata e l'altra solo canzoni di un certo livello.
1: Sì,
0: perché
1: vero,
0: è così,
1: vero.
0: Bella, questa mi piace molto, questa
1: molto
0: è Bruno
1: allegra,
0: Mars,
1: molto allegra.
0: Meritava un passaggio, bella, mi piace. Poi questa è quella nuova, ma Queen, eh? Sì, sì, ok, sì. Perfetto. Allora, parliamo un po' di account sui social un po' alternativi, perché magari a volte vi succede, no, che magari l'algoritmo vi presenti delle cose, a me no, nel senso che... Zia Patti, sì, che presenti magari.
1: Perché Zia Patti è curiosa, e quando sei curiosa, mamma mia, cosa ti capita?
0: Ok, a me succede che l'algoritmo mi presenti sempre le stesse cose,
1: sì,
0: ma
1: certo.
0: sempre le stesse. Per cui queste cose qui, che adesso tra poco ne parleremo, sì, non mi è mai successo. Però esistono degli account un po' particolari, mm-hmm, che trattano dei argomenti esoterici.
1: Sì,
0: mettiamola
1: sì,
0: così.
1: Che adesso vanno molto di moda. Infatti, io li seguo perché sono molto affascinanti. C'è questa signora che si chiama Patti, come me. E il suo account è Patti
0: underscore
1: esoterica.
0: Okay.
1: E cosa fa questa signora? Lei è una raddomante, ovvero, penso che si dica così, ovvero usa delle bacchette di metallo, sì, e fa una domanda, magari sono anzi le persone che le fanno certe domande, e lei fa: è vero che Franco è interista? Le bacchette faranno sì,
0: no,
1: allora si incrociano, o no e si aprono, oppure non pervenuto, oppure non è totalmente vero, si spostano da una parte e dall'altro. E questo dovuto appunto all'energia che lei dovrebbe emanare. Tu
0: certo.
1: Ridi, però io sono affascinata, ci sono tante persone che comunque la seguono, questa signora.
0: Ma immagino, perché il mondo è bello perché vario,
1: sì,
0: no?
1: E quindi... poi comunque si ringrazia, quello che mi piace. Fai la domanda: ma Franco è milanista?
0: Ecco.
1: Allora
0: se è milanista,
1: sì,
0: le bacchette si stringono così, giusto?
1: Così,
0: okay.
1: E poi dopo lei grazie, ringrazia.
0: Grazie.
1: E poi va avanti con la seconda domanda. E così,
0: ecco, tra l'altro, sul suo profilo trovate varie domande. Varie domande che lei fa, per esempio, sui terremoti.
1: Sì, che le persone le pongono. Le persone
0: lei prende le domande,
1: sì,
0: che fanno,
1: sì,
0: i suoi.
1: Sì, lei non sono
0: i suoi,
1: le sue domande.
0: Quelle che i suoi follower.
1: E lei fa da medium,
0: okay,
1: diciamo, e da medium nel senso che è la, sì, persona che agisce e che dà questa risposta.
0: Ma non è che lei col polso dà la botta, in
1: guarda,
0: modo che questa cosa...
1: però l'ho studiata bene, lei non le muove le mani.
0: Sì, dici?
1: Sì.
0: Dovrei
1: è
0: guardare
1: proprio,
0: meglio.
1: Io proprio l'ho studiata, no. Poi sai, io mi ricordo che una volta c'era un lavoro che si chiamava rabdomante, e forse nelle antiche terre tipo la Sicilia, la Sardegna, dove l'acqua era forse più scarsa, i pozzi d'acqua, e c'era questo signore, di solito era tipo, non dico un mago, però questo rabdomante, che andava nei campi con queste bacchette a cercare l'acqua.
0: E trovava l'acqua. Ma vedi, quindi era un mago dell'acqua. Dovremmo averne bisogno, perché siamo avanti così,
1: c'è
0: con
1: qualcuno,
0: caldo.
1: No, ma chissà se c'è qualcuno che magari ha queste memorie, perché queste sono cose di tantissimi anni fa. Ma io me lo ricordo che in Sicilia, quando io andavo in vacanza, c'era quest'uomo che mio zio aveva dei campi di arance, di aranci, mi sembra, e andava a vedere.
0: Soldava questo perché gli dicesse dove era l'acqua.
1: Certo.
0: Si faceva anche pagare e trovava anche chi lo pagava.
1: Ovvio.
0: È come quelli che fanno le previsioni, no, in televisione, che li vedi ogni tanto su qualche canale alternativo. Una volta si vedevano di più, adesso un po' meno.
1: Ecco. Ma tu cosa ne pensi di questi account così un po' alternativi?
0: Io credo assolutamente a Patti esoterica. Cioè,
1: il
0: mio nuovo mito. Adesso io vado a casa, la seguo, mi guardo tutti i suoi video. Patti esoterica.
1: E vedrai che lei non muove.
0: Tra l'altro, lei ha fatto una domanda: ma l'Inter è una squadra di ladri e le bacchette si sono chiuse. L'ha detto lei, potete guardare, c'è il video.
1: Sto scherzando.
0: Non prendetela.
1: Comunque De Gustibus.
0: Tanto l'Inter è sempre campione d'Italia, fino a prova contraria. E noi invece neanche in Champions siamo andati, quindi chiuso.
1: Vabbè.
0: Detto ciò, allora, per cui se volete seguirla, Patti underscore, cioè _ esoterica, che non è la zia Patti, è un'altra. Okay. Ma sai che secondo me potresti farla, perché tu hai questa parlantina, questo modo.
1: Potrei farla maga.
0: Sì.
1: Tipo la luna nera, la luna, com'era quella?
0: No, potresti inventarti invece che le bacchette qualcos'altro, e che possa fare un po' da contraltare quello che fa questa Patti esoterica, e tu ti vendi la zia Patti esoterica. Io ti vedrei poi magari su qualche canale
1: un
0: di
1: bel
0: quelli
1: foulard a mo' di zigara, di gypsy, una bella gonnellona
0: con le carte, sai, quelle,
1: sì,
0: quelle cose lì, e fai le previsioni. Poi magari in diretta alla radio facciamo le previsioni, bello, bellissimo. Si fanno i soldi con queste cose,
1: ma
0: secondo te?
1: Ma io avrei paura di ste cose, guarda.
0: Perché? No.
1: Perché queste cose un po' sconosciute mi fanno un po' paura.
0: Ma poi tu hai paura, dici, che magari qualche spirito ti venga a bussare la notte?
1: No, e fai le cose che non...
2: Zia
1: io ci credo, mamma mia.
0: Ma hai mai visto uno spirito che è venuto a bussarti a casa tua?
1: No.
0: E allora vuol dire,
1: no,
0: che evidentemente non è una cosa fattibile.
1: Ma solo perché non li voglio vedere, solo per questo chiudo gli occhi.
0: Ma tu hai paura a rimanere a casa da sola?
1: No, assolutamente no.
0: E allora?
1: Neanche da piccola, i miei genitori mi lasciavano spesso a casa da sola tutto il giorno.
0: Perfetto.
1: Io anzi...
0: Non è mai venuto qualcuno a dirti, Patti, sono venuto a prenderti?
1: No.
2: Magari così. Dracula.
1: Ecco.
0: Dracula,
1: io avevo paura,
0: bello.
1: Di, io
2: che c'è la canzone.
1: Dracula. Pensa che io mi coprivo con il lenzuolo.
2: Hai visto che ci ha zoccato?
1: Perché avevo paura che mi succhiasse il sangue.
0: Mi succhiasse il sangue.
1: Sì, sì.
0: A proposito di Dracula, visto che è uscito, ma è un film o una serie su Netflix? Perché mi sfugge la cosa.
2: Ah, non lo so.
0: Forse è un film.
2: Io conosco la canzone.
0: C'è la canzone, bella, con te, Nymphala e Jenny, giusto? Ok.

0: che io ho sempre detto Dracula, ma evidentemente non era corretto, perché la pronuncia esatta è Dracula. Vabbè, detto questo, abbiamo imparato anche una cosa nuova. Noi abbiamo finito, sì, sembra incredibile, finito. Ma il tempo vola, e che è un peccato questa cosa, però purtroppo
1: quando ci si diverte il tempo
0: passa. Allora, questa sera ci sono delle partite di calcio, volevamo parlare di due cose, ma il tempo no. Volevamo parlare di panini in spiaggia, sì, perché in Puglia erano vietati, certo, gli stabilimenti, e quindi se uno se li porta non va bene per loro, dovevano comprarsi la cosa, però ne parleremo magari, sì, la prossima volta, sì. Volevamo parlare di Wimbledon, però a questo punto no, ne parliamo mercoledì, sì, così almeno sapremo, tocchiamo ferro, se il nostro

0: cioè. Allora il signor Levantacci paga il 10 di ogni mese, mm-hmm. il 9 sera lei è sotto casa sua.
1: Giusto.
0: Si mette con la tenda a aspettare che arrivino le 9 del 10.
1: No, invece incredibile, ma vero, mi deve sempre mandare un messaggio dicendomi Cinzia. Sì.
0: E ti dimentichi dei soldi. Vuoi che passi insomma, io a prendere i tuoi
1: no.
0: soldi?
1: No,
0: no, lo so, dico così per dire.
1: No.
0: Birbona. Allora, noi abbiamo finito, Patti. Volevo chiederti questo, ecco, sì? un pronostico sulle partite che ci sono questa sera dei mondiali, visto che tu sei Patti esoterica.
2: No, non sono Patti esoterica, non dire queste cose.
0: Scusa,
2: che poi
0: non hai gli aggeggi.
2: No, ho gli attaccapanni, quelli di ferro, quelli di metallo che ti danno al pulisecco, c'ho quelli.
0: Mi potresti mettere la sportmediaset.it? Perché non mi funziona, non so perché non funziona il cellulare, cioè è bloccato. Vabbè. Perché volevo vedere le partite di questa sera. Scrivi partite di oggi, vediamo quali sono le partite. Perché allora, una dovrebbe essere gli Stati Uniti,
2: sì.
0: E l'altra invece, vediamo qual è. E tu dai il tuo pronostico.
2: Beh, come, il mio pronostico?
0: Come se tu giocassi tipo come si faceva una volta la schedina, ok? Mm. Allora c'è Portogallo-Spagna, bella le 9, Portogallo-Spagna, forte, bella. A mezzanotte alle 2 c'è l'altra partita, c'è Stati Uniti-Belgio. Allora, ok.
2: Allora, Stati Uniti-Belgio, io dico 2-0.
0: Però non diciamo per chi?
2: No, Stati Uniti Belgio 2-0.
0: Okay.
2: E io l'ho detto per
0: la partita più attesa da un punto di vista, diciamo, di qualità calcistica,
2: sì,
0: con tutto il rispetto,
2: è della Spagna-Portogallo.
0: Secondo te Lamine Yamal e tutto il resto dei bravi giocatori che c'ha la Spagna o Cristiano Ronaldo?
2: Cristiano Ronaldo tutta la vita.
0: Quindi secondo te la Spagna a casa?
2: La Spagna a casa.
0: No, sì, dai, sì. La Spagna a casa, sì, negli ottavi di finale.
2: Olè.
0: No, dai.
2: Sì.
0: Allora staremo.
2: Si parlerà in portoghese, non si parlerà in spagnolo.
0: E dai anche il risultato. A questo punto non solo un generico vince
2: Ronaldo.
0: Secondo te innanzitutto vincono
2: 3-2.
0: Aspetta, Portogallo vincono durante 3. I tempi regolamentari, supplementari, rigori?
2: Io penso supplementari. Perché sono tosti. Sì,
0: quindi la partita durerà un bel po', cominciano alle 9, minimo fino alle 11:30.
2: Ah no!
0: Se vanno supplementari.
2: 110 minuti al massimo, dai!
0: Allora, secondo te quindi 3-2 sì, per il Portogallo, finisce 2-2 i tempi regolamentari, facciamo così, la buttiamo là?
2: Non lo so questo.
0: Non lo sai.
2: Aspetta che prendo le mie bacchette esoteriche.
0: Allora, Patti esoterica dice le bacchette dicono che vincerà il Portogallo.
2: Sì.
0: Forse 3-2, ma non è importante.
2: Non è importante.
0: Ma a noi interessa solo il risultato
2: finale.
0: Sì.
2: Chi va a casa e chi resta.
0: Per cui questa sera, se come dice Patti esoterica, Spagna a casa, Portogallo ai quarti di finale.
2: Sì. Beh, ma tu pensa a America e Portogallo? Ci pensi?
0: Giocherebbero Stati Uniti e Portogallo, dici?
2: Può essere.
0: Mentre invece alle 2 stanotte giocheranno Stati Uniti Belgio, e secondo me il 99% della popolazione mondiale tiferà Belgio per dopo quello che è successo. Solo gli americani ti faranno.
2: O i filo americani come me. Certo.
0: Tu sei filo americana?
2: Sì.
0: No, ma in che senso?
2: Io ho anche la nazionalità.
0: Tu hai votato alle ultime elezioni 3-4 anni fa quando.
2: No, non ho votato.
0: Non hai votato?
2: No, non ho votato. Perché
0: come
2: non
0: mai?
2: Mi arriva. Perché devo votare da remote, come
0: vabbè,
2: si dice.
0: Sì, ok.
2: Sì, ma non ho votato, non sono riuscita a votare. Adesso non mi ricordo perché, ma non
0: che
2: ho
0: peccato.
2: Votato.
0: Che peccato.
2: Figurati come se il mio voto contasse.
0: Tu andavi in cabina e potevi scegliere sì, voto Trump, no, non voto Trump, voto che adesso non mi ricordo qual era il suo avversario. Ma pensa che bello, noi invece votiamo, non è la stessa cosa.
2: No, non è la stessa cosa, sto scherzando. Allora,
0: anche i nostri politici hanno un certo peso.
2: Dobbiamo andare, dobbiamo chiudere. Arrivederci.
0: A mercoledì. Ciao a tutti, buona serata.
2: Ciao.
3: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì.

0: ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai

0: maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
3: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
3: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Tomato by Clodia. Il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbina

0: L'ambasciatori Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, i suoni successi 80-90-2000.
1: Simply the best.
0: I successi 80.

0: forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
8: L'estate ha voglia di musica.
9: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
8: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia. Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
1: E questa?
4: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin. Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Lunedì 6, dal tardo romanticismo alla musica del Novecento, concerto di musica da camera presso il Monastero Santa Caterina. Martedì 7, l'arte del pianoforte, concerto di musica da camera presso il Monastero Santa Caterina. Mercoledì 8, forum pianistico Città di Chioggia, categoria Juniores pianoforte solo, presso Auditorium San Nicolò. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469 sul web musicachioggia.it.
9: L'estate ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Hotel Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande in tutto.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

C'è una parte di me che nessuno vuole, quel lato più triste che piaceva a te e che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole,

0: ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.